0: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

smell something. I smell something else. I don't think.

0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Enemy spotted. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Sole caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.

0: Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Quest'oggi noi meditiamo i misteri della luce. Nel primo contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non ci abbandonarci
1: alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce meditiamo il miracolo di Gesù a Cana di Galilea.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo il mistero della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo Spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa,

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come
1: anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
0: e non
1: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro il Signore.
1: E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua,
1: riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
1: Sono le 7:02.
0: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. La firma è arrivata a Versailles mentre il presidente Trump si trovava ospite di Macron. L'intesa dunque ora in vigore. Si parla intanto sul G7 di Evian che Trump definisce un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran. Poi però avverte: se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, presente anche l'Italia. La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati tra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni a Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania. In Italia, con la cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un'overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. Sarà Papa Leone a celebrare oggi pomeriggio i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Leone, in un telegramma alla diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. L'assessora al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, si è dimessa rimettendo le deleghe nelle mani del presidente De Caro. La decisione arriva mentre sul suo nome pesano due distinte vicende giudiziarie, un'indagine per concussione e danni dell'ex marito e un processo per abusi edilizi relativi a una struttura turistica di sua proprietà a Vieste, nel Gargano. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1. È tutto, a più tardi.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
6: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati. Allora andiamo a incominciare il nostro consueto appuntamento con il Morning Show. Ebbene sì, anche oggi insieme per la colazione, musica, notizie e quant'altro. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. E allora subito alcune cose fondamentali da ricordare. Oggi è giovedì 18 giugno 2026, 169esimo giorno dell'anno, siamo nella 25esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. Il sole sorta alle 5.36, tramonta alle 20.47, la luna è crescente ed è illuminata al 7.2%. Il proverbio del giorno: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Strano questo proverbio, ma è un proverbio cinese. Ecco, quindi siamo partiti subito alla grande. Partiamo anche con la musica che non può mancare naturalmente. Parliamo con LDA e Santa. Sono le 7:11 minuti primi. Buongiorno, inizia qui il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Sono le 7:14 minuti.
1: E allora iniziamo con i fatti del giorno nella storia. Torniamo al 1815. A Waterloo, nel Regno Unito dei Paesi Bassi, oggi Belgio, l'esercito francese di Napoleone viene duramente sconfitto dagli eserciti dei principali paesi europei coalizzati al termine di una battaglia durata circa 8 ore. 1836, con regio decreto di Carlo Alberto di Savoia, viene istituito il Corpo dei Bersaglieri. Nel 1900, in questo giorno, in seguito al rafforzamento della sinistra nelle elezioni conclusesi 10 giugno con il ballottaggio, non avendo più la garanzia di maggioranza in Parlamento, il governo italiano rassegna le dimissioni. Nel 1908, durante la seduta alla Camera dei Deputati, l'onorevole Augusto Santini ha uno scontro con gli occupanti della tribuna stampa, accusandoli di vigliaccheria e altre ingiurie. A seduta sospesa, i giornalisti decidono di sopprimere i resoconti parlamentari finché Santini non presenterà le proprie scuse. 1940, per effetto della resa francese ai tedeschi, il generale Charles de Gaulle, che ha lasciato il paese e ha raggiunto la Gran Bretagna, inizia a organizzare l'azione di resistenza. Radio Londra trasmette il suo appello del 18 di giugno con invito a non rinunciare alla lotta contro il nazismo, che è guerra mondiale. 1944, in seguito alla caduta del governo di Pietro Badoglio, Ivano Ebonomi, che aveva ricevuto l'incarico il 9 giugno, assume la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia e insedia a Salerno il suo secondo governo. 1953, in seguito a un colpo di Stato dei liberi ufficiali che ha deposto il sovrano Farouk in Egitto, viene proclamata la Repubblica. 1964, si spegne a Bologna, dove era nato, il pittore incisore Giorgio Morandi, uno dei protagonisti della pittura italiana del Novecento, celebre soprattutto per le sue nature morte. 1965, lo stadio San Siro di Milano, il pugile Nino Benvenuti batte Sandro Mazzinghi, messo al tappeto con un montante alla sesta ripresa, e conquista il titolo mondiale dei pesi super welter, il suo primo titolo mondiale. 1973, il comitato interministeriale annuncia che verrà chiesto un prestito alla CEA, agli Stati Uniti, per 3 miliardi di dollari per sostenere la moneta italiana. 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica, a conclusione del vertice di Vienna, sottoscrivono il negoziato di limitazione delle armi strategiche SALT II. 1981, sarà il repubblicano Giovanni Spadolini a formare il nuovo governo, la prima volta dalla proclamazione della Repubblica Italiana che l'incarico viene affidato a un politico non democristiano. Il governo entrerà in carica il 28 di giugno. Ci fermiamo un attimo, un po' di musica, poi la seconda parte dei fatti del giorno, la storia, ovviamente di

Siete pronti? Continuiamo allora con la storia. Dai, la storia di questo 18 di giugno. Dobbiamo tornare al 18 giugno del 1982. Sotto il ponte dei Blackfriars a Londra viene trovato impiccato il banchiere italiano Roberto Calvi. Dai primi rilevamenti il presidente del Banco Ambrosiano si sarebbe suicidato poco prima della mezzanotte. 1983, la NASA lancia la navetta Challenger per la missione Shuttle STS-7. A bordo c'è Sally Ride, la prima donna americana a viaggiare nello spazio, che con i suoi 32 anni di età è anche la più giovane astronauta statunitense. 1989, nell'ambito di un programma di revisione dei nomi ratificati nell'anno, la Birmania modifica il proprio in Myanmar dalla denominazione tipica Myanmar con l'aggiunta di una R che, secondo la giunta militare al potere, ne semplifica la pronuncia in inglese. 1996, si spegne 68enne a Milano l'attore comico Gino Branieri, da tempo malato di cancro, era apparso in pubblico l'ultima volta un mese prima alla cerimonia di consegna dei telegatti. 1999, a Colonia in Germania si apre il vertice dei 7 paesi più industrializzati. Nel 2001 a Rochester, nello stato americano di New York, la schermitrice Valentina Vezzali conquista per la quinta volta la Coppa del Mondo di scherma nel fioretto dopo le vittorie del 1996-97 e poi del 1999-2000. Nel 2002, in svantaggio fino a 2 minuti prima del termine, la Corea del Sud batte l'Italia per 2-1 con un golden goal di Han Jung-hwan agli ottavi di finale dei mondiali. Molte le polemiche per l'arbitraggio dell'ecuadoriano Byron Moreno. Nel 2003 il Parlamento italiano approva in via definitiva il lodo Schifani, che prevede l'immunità per le 5 più alte cariche dello Stato nel corso del loro mandato. Nel 2004 a Bruxelles il Consiglio dell'Unione Europea raggiunge un accordo di compromesso sul testo della futura Costituzione. Nel 2012 Sequoia, il supercomputer costruito da IBM per il Dipartimento dell'Energia statunitense, è ufficialmente il computer più veloce al mondo. Occupa 280 metri quadrati e servirà a lavori su astronomia, energia, genoma umano e cambiamenti climatici. 2020

0: Durante un imponente temporale battutosi sull'Argentina settentrionale e sull'Uruguay, viene osservato un eccezionale lampo della durata di 17,102 secondi. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale si tratta del più lungo evento di questo genere che sia mai stato registrato. Ed è tutto per quanto riguarda anche ovviamente la storia di questo 18 di giugno, ma noi continuiamo ancora senza colpo ferire, è vero, perché abbiamo tante altre cose da raccontare, mentre voi continuate a fare colazione insieme a noi. Noi vi regaliamo musica, notizie, rubriche, appuntamenti, come al solito il Morning Show.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Io direi che possiamo tranquillamente continuare, sono le 7:27, buongiorno, buongiorno, ben arrivati. Solamente ora all'ascolto, ma abbiamo altre cose da raccontare. Come al solito, a quest'ora andiamo a fare gli auguri a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che oggi compiono gli anni, quindi se siete nati il 18 di giugno, beh, insomma, siamo qui al momento cruciale per farvi gli auguri e augurarvi una giornata veramente meravigliosa in nostra compagnia. Sappiate che oggi sono nati anche Camilla Ravera, politico, cofondatrice del Partito Comunista Italiano, Franco Modigliani, economista Nobel per l'economia nel 1985. Più tardi parleremo anche di Paul McCartney, sapete che noi abbiamo anche uno spazio alle volte dedicato proprio a un po' all'almanacco musicale, però insomma oggi facciamo gli auguri a Paul McCartney, autore, cantante, solista, e poi con i mitici Fab Four, i Beatles, compie 84 anni. 1942 nasceva Thabo Mbeki, politico presidente del Sudafrica dal 1999 al 2008, e poi come non ricordare, non posso neanche dire quello che pensiamo della mitica Raffaella Carrà, un'icona, ballerina, attrice, cantante, conduttrice TV, ci ha lasciato troppo presto nel 2021. Fabio Capello, auguri, calciatore e allenatore, 80 tondi tondi. Stefano Folli, giornalista. Isabella Rossellini, modella e attrice. Marcella Bella, auguri, montagne verdi nell'aria, tanti grandi successi. Alison Wyatt, cantante degli Yazoo e solista. Auguri, auguri, auguri. La Laura Piazzi, giornalista e conduttrice radiofonica. Dario Cassini, attore comico. Flavio Tosi, politico, sindaco di Verona dal 2007 al 2017. Nathan Morris, imprenditore e cantante dei Boys to Men. Marco Belardi, produttore cinematografico, lo ricordiamo per Immaturi, Perfetti Sconosciuti, Tutta Colpa di Freud. Vincenzo Montella, calciatore e allenatore. Gem, cantante. Luca Di Risio, cantante, lo ricordiamo soprattutto per Calma e Sangue Freddo. E Marco Boriello, calciatore, dirigente sportivo. Mamma mia, quanti oggi, ma veramente tantissimi, è proprio il caso di dirlo. E allora noi continuiamo ovviamente fra musica e notizie, questo è il Morning Show targato giovedì 18 giugno 2026. Siete in compagnia di Graziano D'Andrea.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: La polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
5: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
6: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Ci siamo, eccoci, pronti con l'oroscopo e non può mancare, siamo di una puntualità pazzesca. Andiamo con i primi sei segni zodiacali, iniziamo come al solito dall'Ariete. La Luna in Leone oggi, supportata da una bellissima energia intellettuale, vi rende letteralmente inarrestabili. È la giornata perfetta per presentare un'idea, sbloccare una trattativa, prendere l'iniziativa di un progetto che vi sta a cuore. In amore c'è una bellissima complicità, i single farebbero bene a guardarsi intorno. Toro, i transiti di oggi vi chiedono un pizzico di prudenza in più nella gestione dei rapporti quotidiani, specialmente in famiglia o nell'ambiente di lavoro. Qualcuno potrebbe mettervi fretta o pretendere risposte immediate. Non fatevi condizionare dall'ansia e rispondete con i vostri tempi e la vostra solita concretezza. Gemelli, con il sole e i pianeti veloci nel vostro segno che dialogano magnificamente con la Luna, oggi siete tra i favoriti assoluti dello zodiaco. La vostra parlantina è affilata, l'intuito è brillantissimo e la vostra capacità di persuasione è ai massimi livelli. Ottimo momento per stringere accordi commerciali o superare un esame. Cancro, dopo le intense emozioni dei giorni scorsi, oggi la vostra attenzione si sposta su questioni molto pratiche e materiali. È il giovedì ideale per far quadrare i conti, valutare un investimento per l'estate o riorganizzare la vostra agenda professionale. Un piccolo guadagno inaspettato potrebbe raddrizzarvi la giornata. Leone, la Luna splende ancora sovrana nel vostro cielo e vi regala un carisma magnetico, una grandissima lucidità mentale. Se c'è una proposta importante da avanzare, un chiarimento necessario, muovetevi adesso. Avete i riflettori puntati addosso e la capacità di guidare gli altri verso i vostri stessi obiettivi. Vergine, le stelle vi consigliano una giornata di riflessione strategica e di lavoro dietro le quinte. Non è il momento di esporvi in prima persona o a forzare i tempi di una decisione. Usate queste ore per rifinire i dettagli tecnici di un progetto o per ricaricare le batterie. Da domani il vento tornerà a girare a vostro favore. Io direi che possiamo anche fermarci qui per il momento. Abbiate pazienza, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, degli altri sei segni zodiacali che arriveranno fra pochissimo. Nel frattempo ancora un po' di buona musica. Alle 7:39, questo è il Morning Show.

Andiamo con la seconda parte del nostro oroscopo di oggi e continuiamo allora con la bilancia. Splendido quadro astrale per tutto ciò che riguarda la vita sociale, le amicizie, le collaborazioni di squadra. La luna in segno di fuoco esalta la vostra natura diplomatica e vi spinge a coordinare progetti collettivi con grande entusiasmo. Un incontro fortuito potrebbe aprirvi una porta inaspettata. Scorpione, la quadratura lunare dal punto più alto del vostro cielo accende i riflettori sul settore della carriera e delle vostre responsabilità pubbliche. Potreste avvertire il peso di una scadenza o una leggera stanchezza nei rapporti con i superiori. Mantenete la calma. La vostra professionalità e il vostro sesto senso vi faranno superare ogni ostacolo. Sagittario, un giovedì radioso, ricco di stimoli grazie alla bellissima complicità della Luna in Leone. Avvertite una forte spinta all'evasione e al cambiamento. Ottimo momento per pianificare un viaggio, avviare una collaborazione fuori provincia, approfondire un nuovo interesse culturale. La mente viaggia velocissima. Capricorno, i transiti odierni vi invitano a risolvere con pragmatismo una vecchia pendenza di carattere burocratico, legale o finanziario che si trascinava da tempo. Il vostro intuito psicologico, oggi affilato come una lama, riuscite a leggere benissimo tra le righe di ogni situazione e a capire di chi vi potete fidare davvero. Acquario, la luna in opposizione vi chiede di usare la massima diplomazia e pazienza nei rapporti interpersonali più stretti, sia nelle partnership di lavoro che nella vita di coppia. Evitate i bracci di ferro e le provocazioni sterili, puntate sulla concretezza dei fatti e sull'ascolto attivo e la serata si rivelerà molto fluida. Chiudiamo con i pesci, una giornata ideale per rimettere ordine nella vostra routine e concentrarvi sulla gestione pratica del benessere. Sul lavoro la vostra precisione, la vostra dedizione nei dettagli saranno notate e molto apprezzate. Ricordatevi solo di non pretendere troppo dal vostro fisico e di concedervi le giuste pause di riposo. È tutto per il nostro oroscopo di oggi, di questo giovedì 18 giugno 2026. Continuiamo in musica, ovviamente. Arriva insieme a noi Achille Lauro.

0: Sono le 7:47 minuti.
1: Morning Show!
2: Siamo così giunti anche al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani, titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Iniziamo quindi con il Corriere della Sera. Iran, i 14 punti dell'accordo, Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore. La Premier, col presidente americano rapporto immutato. Trump subito la firma, poi avverte, ora rispettino gli impegni o bombardo. Sempio, la madre in ospedale, abuso di farmaci, ricovero in rianimazione, l'avvocato di Andrea non è in pericolo di vita. Meloni, Vannacci, ciò che conta è governare bene, non mi pongo il tema. La Repubblica, Iran, Stati Uniti, ecco il piano sull'Ucraina, Costa contatta Putin, Zelensky incalza l'Europa sulle armi. Meloni frena su Vannacci e lui che si tira fuori. La Stampa di Torino, la pace non ridurrà le bollette, concluso il G7 di Evian, USA e Iran firmano l'accordo, Trump lo sottoscrive a Versailles durante la cena con Macron, parla il commissario dell'Unione Europea all'energia Jürgensen, prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione. Il mio Ruini, il ricordo di padre, santa furbizia, mise in guardia Benedetto. Il Fatto Quotidiano, gli Stati Uniti svelano il testo sull'Iran e ci ripensano. Meloni su Kiev vuole mediatori di paesi minori. Chi tifa in ciuccio pompa Vannacci per lavare Forza Italia in company. Questo secondo Bersani. Giustizia o ingiustizia, l'ex zarina con foti e blitz di Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi, grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione. Il resto del Carlino, Trump pace e minacce, ora la firma con l'Iran, Sempio ricoverata la madre legale, overdose di farmaci, cecchini italiani a Sarajevo, foto significativa e silenziatore trovati a casa di un indagato. A Bologna si è spento a 87 anni, addio a Ginsburg, ideò la microstoria. Il Messaggero, Stati Uniti, Iran intesa in 14 punti, oggi domani la firma in Svizzera, dall'America 300 miliardi a Teheran che rinuncia al nucleare, Meloni la pace con Donald, abbiamo entrambi un carattere forte, le stoccate a Vannacci, la mamma di Sempio ricoverata overdose da tranquillanti, la verità. Movimento 5 Stelle pretende che Arcuri possa mentire sul Covid, gestione della pandemia, si tenta il colpo di spugna, i perfidi consigli di Corsera e Stampa per far schiantare la Meloni su Vannacci, la pace proposta da Trump è una resa all'Iran, i partiti non hanno la capillarità della Chiesa, l'intervista Panorama del 2007 di Ruini, morto a 95 anni, oggi il Papa celebra i funerali. Il Giornale, svolta in Europa, porte chiuse ai migranti, Bruxelles approva il giro di vite, espulsioni più facili e hub terzi sul modello Albania, Meloni, la vittoria della politica italiana. Stati Uniti, Iran, la firma sui 14 punti, chiamatelo accordo Trump. Stellantis non vende, resta Cassino, investiremo 1 miliardo in Italia. Ruini, fratello saggio, il Papa celebra il funerale, la sinistra lo scomunica. Il Tempo, Grillini in fuga, commissione antimafia e commissione Covid sono diventati due incubi di Conte & Company, non si fanno udire, un po' scappano, un po' frignano. Interventi positivi, Fratelli d'Italia rivendica tasse più basse per famiglie e lavoratori, conti pubblici in ordine nonostante il super bonus, sia le regole dell'Unione Europea sui rimpatri, Meloni successo storico, semaforo verde dell'Europarlamento, Trump mette tutti d'accordo e al G7 fa pace con la Meloni. Libero l'overdose di farmaci della mamma di Sempio, ricoverata sono gli effetti del tritacarne mediatico. Psicodramma rosso a Bruxelles, l'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra, espulsioni veloci e freno ai ricorsi. Ecco come saranno le nuove norme, Meloni finalmente ci danno ragione, Salis e compagni fascisti. La barca dell'onorevole PD Ranucci, l'antifascista, con lo

Yacht di Hitler, l'appello di avvenire, scherzi da vescovi, tifano patrimoniali e non pagano l'IMU. Andiamo allora ai giornali, anzi al giornale economico, il Sole 24 Ore. Iperammortamento in 5 giorni, prenotati investimenti per 900 milioni. Unicredit tenta la conquista del 10% di Delphi in generali, Fed tassi fermi per ora e stime riviste. Ancora fisco e finanza, leve di politica industriale per la crescita, Orsini Confindustria, la prossima manovra punti al futuro del paese, priorità energia, il nodo risorse, il sostegno allo sviluppo, farotta su casse e nuovi PIR. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, il re sempre Leo, Messi vuole il bis, riuscito solo Pelé, così può superare anche Maradona, siamo un gruppo meraviglioso, Cristiano non va, Kane sì, ne fa due. Doppio no, diavolo che beffa, Cruyff e Hardung non arrivano più, Valdano regna da 20 anni sul trionfo omaggio a Diego. Fair play, UEFA, Inter e Milan ok, Roma multata, Sinner controlli anche in campo con un sensore, misura la glicemia. Corriere dello Sport, Messi spaziale, Ronaldo stecca mondiale, Leo si presenta con una tripletta, buio CR7 pareggia contro l'R di Congo 1-1, Kane bestiale che doppietta, Croazia KO 4-2. L'asso argentino stende l'Algeria 3-0, eguagliato il record di Klose con 16 gol, Portogallo flop, non basta Joao Neves, emozioni e brividi per Diogo Jota. Diavolo in alto mare, 12 luglio c'è il raduno senza DT e DS, mercato fermo, se questo è il Milan, saltano Cruyff e Hardung, Magnan e Leao allo strappo. Amorim ha firmato per 3 anni ma manca la struttura dirigenziale per tracciare una programmazione, sfuma l'arrivo dei due manager dell'Eintracht, Modric non rinnova, Mike e Rafa vogliono andare via. Gravina esclusivo, presento il conto, tra 4 giorni lascia la presidenza federale, ci ha consegnato una sorta di testamento, il veleno non manca. Andiamo allora a chiudere con Tutto Sport, Di Bucolo e Sorlot aspettano la Juve, Cannavali li ha avvisati, Spalletti vi vuole, state pronti, Messia, triplette lacrime per riscrivere la storia, quasi 39 anni Messi batte da solo l'Algeria e c'entra 7 record. Toro, Ravaglia se la gioca con Falcone, Chivu firma 3 regali dall'Inter, Cardinale un pasticcio tira l'altro, Milan niente duo tedesco, Portogallo e Ronaldo la delusione è doppia, Super Kane, Bellingham e Rashford come on England, come on, on England scusate, e Sinner monitora il tasso glicemico, Musetti rinuncia, entra Berrettini. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente il nostro appuntamento consueto con i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web, li ritroveremo domani alle 7.09, il Morning Show continua con Michael Bublé e Moon.

0: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
0: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Seconda parte del nostro appuntamento, quello dedicato ovviamente al Morning Show, alla nostra colazione, il bello di stare insieme anche quest'oggi, fra un caffè e l'altro, una brioche e quello che volete. Proseguiamo fra musica e notizie, salutiamo gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radioattività, da Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Sono in attesa di collegarmi con un ospite, oggi l'avevo già anticipato, però nel frattempo vogliamo proseguire facendo gli auguri a Paul McCartney. È un po' la storia della musica, noi la facciamo tutti i giorni. Oggi è importante questa giornata, facciamo gli auguri a questo artista immenso, un uomo che ha letteralmente ridefinito i confini della musica pop e rock mondiale, entrando nel Guinness dei primati come il cantautore più di successo di tutti i tempi. Oggi festeggiamo il compleanno appunto di Sir Paul McCartney, che lo si ricordi per il suo rivoluzionario lavoro con i Beatles, per la straordinaria avventura con i Wings o per la sua monumentale carriera solista. Paul McCartney incarna la melodia. Dalla sua mente, dal suo leggendario basso da mancino, sono nate canzoni che fanno parte del patrimonio genetico dell'umanità. Yesterday, Jude, Let It Be. A 84 anni compiuti oggi, Paul McCartney continua a calcare i palchi dei festival internazionali proprio con la grinta, con la freschezza di un ragazzino, nel vero senso della parola, dimostrando che la passione per la musica non ha età. Allora, per celebrare questo compleanno regale, in attesa della mia ospite ovviamente, andiamo a rispolverare un brano. Così, uno fra tanti, siamo andati a pescarle improvvisamente. Questa Coming Up, eh? Buon proseguimento, si continua nel nostro Morning Show.

0: Come vi avevo anticipato e vi avevo promesso, oggi abbiamo un ospite d'eccezione. Per me è un piacevole ritorno in conduzione con Julie Arland, che saluto. Ciao Julie, benvenuta.
1: Buongiorno a te caro Graziano e buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. È un grandissimo piacere anche per me tornare a trovarvi.
0: Eh già, perché ci siamo sentiti qualche anno fa in occasione di un tuo primo libro. Oggi parleremo di questa nuova uscita. Per coloro che ancora non lo sapessero, io sono un affezionato della radio svizzera italiana, della radio televisione svizzera. Io l'ho sostituita proprio ad altri canali. Ecco, allora Julie nasce televisivamente e poi radiofonicamente. In questo momento sei su Rete 3, se non vado errato.
1: Esatto, che è la terza rete di servizio pubblico della Svizzera italiana, dunque mandato nazionale ma in lingua italiana, perché come sapete in Svizzera ci sono ben 4 lingue nazionali.
0: Cerco di destreggiarmi fra tutte, ma è un disastro, preferisco ovviamente l'italiano, è chiaro. Comunque tu sei abituata quindi a comunicare, no? Hai un'immediatezza, una spigliatezza, eccetera. Ecco, vorrei sapere come si passa dal ritmo un po' serrato della diretta quotidiana, magari radiofonica, alla pazienza, alla scrittura di un romanzo che ha anche ampio respiro. Ricordiamo subito il titolo, Là dove fa paura.
1: Ma guarda, hai toccato un punto fondamentale, perché in effetti chi sceglie questo mestiere, immagino quindi di parlare anche un po' per te, chi sceglie di lavorare in radio, in televisione o comunque nella comunicazione, effettivamente ha questa voglia di trasmettere qualcosa. Personalmente negli anni ho sperimentato, come hai detto giustamente, sono partita dalla televisione, poi ho voluto in un certo qual modo essere meno immagine e più parole, quindi andare più in profondità e farlo attraverso una comunicazione che non ha supporto visivo. E dopo aver sperimentato questa comunicazione, diciamo che ormai sono più di 10 anni che lavoro in radio, avevo portato a casa un master universitario in scrittura quando appunto andavo ancora all'università.

0: quando è il momento. Questo qui è arrivato dopo 3 anni e mezzo di lavoro, non solo sul manoscritto, ma soprattutto sulla mia vita. Cioè, è un viaggio che io faccio per me stessa e poi cerco di metterlo a terra e comprenderlo fino in fondo proprio facendo quel lavoro lì, scegliendo le parole giuste, essere accurata e quando poi il messaggio riesce a diventare universale, riesce a essere trasmesso e condiviso proprio nell'esperienza umana di un'altra persona e penso che la lettura, se tu ti prendi il tempo, ti porta a immergerti. Ecco, se accade questo, per me è una magia incredibile che vale tanto quanto la magia, che si può creare in una diretta radiofonica.
1: Ecco, il tuo nuovo romanzo che non vedo l'ora di leggere, naturalmente, ma è appena uscito, credo il 9 giugno, se non vado errato.
0: Esatto, ti è già arrivato a casa? Non ancora.
1: Non ancora, ma sono sicuro, non vedo l'ora di leggerlo. Viene presentato come un romanzo diretto, ironico e immersivo. Ecco, ritrovi in queste pagine di questo tuo lavoro la voce radiofonica oppure... Come dire, scrivere ti permette di esplorare delle corde un po' più intime che al microfono poi magari restano nascoste.
0: Ma in realtà l'esercizio per me, che poi ormai mi viene spontaneo per fortuna,
1: Meno
0: perché
1: male.
0: non deve essere macchinoso, è proprio di unire le due cose. Che il tipo di radio che faccio io deve essere intelligente ma ironica, deve essere simpatica, divertente, ma deve chiaramente lasciarti un significato, una visione di mondo, anche delle domande più che altro, perché a me piace molto aprire alle domande più che dare delle risposte, poi è bello ognuno che dia le proprie. E al contempo la scrittura ti porta a essere anche profonda e ripeto, viene nel mio caso da un lavoro interiore. Il nuovo romanzo che si svolge in India, che riguarda il mistero di una scomparsa di una ragazza e soprattutto la protagonista si trova quando non voleva assolutamente, perché lei alla soglia del burnout voleva solo avere una vacanza di relax, ma si trova invischiata in queste indagini. Lei è obbligata non soltanto a esplorare la terra dell'India con tutte le sue contraddizioni, con appunto rituali millenari, sicuramente sacri, e invece diciamo situazioni un po' più profane alla soglia anche della fuffaguraggine. Ecco, in questo modo io riesco a unire le due cose, nel senso che nessuno dice che per essere profondi bisogna essere noiosi, pesanti, bisogna stare a casa seduti sul divano a crucciarsi. Anzi, proprio l'ironia ti consente di andare là dove fa paura, anche se a volte non ci vuoi andare, come accade per esempio a Lea che si trova lì e in fondo è un po' incastrata, ma come in tutte le storie, poi a un certo punto deve prendere una decisione e poi quello ve lo lascio scoprire leggendolo.
1: Però c'è un messaggio di urgenza e di speranza perché oggi così si sente schiacciato, no? Magari da questi ritmi forsennati contemporanei.
0: Sì, allora vuole essere un libro comunque concreto, perché per quanto si parli anche di spiritualità, ci sono anche i tarocchi all'interno come simbolo anche di percorso umano. Quello che io volevo fare è non filosofeggiare troppo, ma attraverso un fermarsi e un fare dei pensieri, cercare anche delle risposte concrete per, come dici tu, magari una routine che chi più chi meno a volte schiaccia, a volte siamo noi stessi a perderci in tante attività che in fondo non sono così necessarie e che anzi tolgono spazio a quello che può essere percepito come un lusso, cioè l'interiorità, ma che se poi tu la coltivi come un giardino segreto, in realtà ti porta automaticamente ad eliminare delle cose che poi alla fine ti schiacciano. E come dico sempre, il lavoro, questo è un lavoro per me esistenziale, sicuramente più facile da fare quando sei in situazioni di grandi crisi, più difficile da fare se ti barcameni più o meno nella tua vita. Quindi i veri eroi, cioè gli eroi siamo tutti se riusciamo a, insomma, evolvere. Però io penso sempre che il vero eroe moderno è colui che prima dell'urgenza riesce a guardarsi, a fermarsi e dire: aspetta, facciamo un po' di ordine. Certo. E quindi con ironia questo libro e appunto con questa sorta di...

0: parte misteriosa che possiamo chiamare sì, un mystery, perché dire thriller psicologico forse è un po' troppo. Ecco, attraverso questa storia, che può essere anche di intrattenimento, volevo trasferire questo genere di riflessione.
1: Beh, il viaggio in India è una sorta di metaclassica, no? Di ricerca interiore che nel tuo libro si tinge quindi di mistero, di sfumature, thriller, chiamiamole così. Quindi hai scelto di unire la crescita personale alla suspense, è un mix esplosivo questo per quanto riguarda questo tuo nuovo lavoro?
0: Ma è qualcosa che ho voluto sperimentare e che trovo che possa essere la chiave giusta. E poi ho voluto anche inserire tanta musica, perché ovviamente io sono un'appassionata lavorando in radio, ma anche già prima, perché poi Rishikesh, l'India, sono terra anche battuta da grandi musicisti degli anni 60-70 che hanno creato anche un po' un filone. C'è anche la musica indie, che è un po' come una scrittrice indie quale io sono, perché io pubblico in self su Amazon. Ho voluto anche un po' fare un parallelismo. E poi sì, i tarocchi sono dei simboli che parleranno in una maniera concreta, ma che appunto aiutano anche a fare una sorta un po' di introspezione, come dici tu, per una crescita personale, chiamiamola così.
1: Quindi non sono un espediente narrativo, sono proprio la bussola, dell'intuizione di cui parli, è vero?
0: Sì, no, diciamo che non serve conoscere i tarocchi per leggere questo libro e non serve credere che sia uno strumento di divinazione.
1: Certo.
0: Serve magari lasciarsi un po' incuriosire, perché poi io ho scelto i Rider-Waite, che sono un tipo di tarocco molto diffuso, che ha delle illustrazioni molto belle e che appunto sono andata a studiare in questi 3 anni e mezzo e mi sono fatta proprio appassionare da quanto ogni colore, ogni immagine tra una carta e l'altra porti con sé dei significati che poi alla fine, se ci pensiamo, sono un po' anche la nostra storia. Quindi sono un espediente, sono anche un po' un'immagine che potremmo portarci anche nei momenti in cui siamo molto concreti e abbiamo bisogno un attimo di farci ispirare, ecco.
1: Certo. Il tuo primo romanzo, ricordiamo Perfetta da morire, che io ho letto almeno 3 volte, devo essere sincero,
0: Wow, grazie.
1: aveva una forte componente autobiografica, no? In questo secondo lavoro, quanto c'è di Julie, e quanto invece è pura finzione narrativa?
0: Allora, sicuramente c'è molto meno di Julie, però io effettivamente sono stata un mese in India, in un ashram ai piedi dell'Himalaya, quindi ho potuto immergermi veramente nella spiritualità e anche nella storia della religione indù, chiaramente in una maniera superficiale, perché la religione indù, come tante altre religioni come la nostra, sono molto approfondite, molto profonde, ma con un linguaggio diverso mi hanno portato a fare delle riflessioni e anche a guardarmi con altri occhi. Poi sono anche io caduta in certe dinamiche che poi racconto nel libro, quindi anche la spiritualità pura può diventare una fuga dalla realtà e proprio il tornare a casa, il portare a casa qualcosa senza mitizzare quello che è per forza esotico, trovare una chiave per vivere nel rapporto anche con gli altri, non soltanto con magari il divino, in una maniera positiva, funzionale e anche ironica, è sicuramente un punto che mi ha toccata molto. Poi chiaramente la parte del mistero della ragazza scomparsa, per fortuna non l'ho vissuta.
1: Meno male.
0: La protagonista, che è molto riluttante, non è per niente una da oddio, mettiamoci lì a fare le riflessioni di grande respiro, i tarocchi, per carità, non li voglio neanche vedere. Ecco, quella, diciamo la verità, è più stata un'ispirazione da persone che io ho attorno e che a volte proprio voglio comprendere perché comunque io trovo che anche chi ha diffidenza, anche chi è riluttante, ha una chiave che può essere veramente interessante, utile e profonda a suo modo. Quindi è stato anche un po' un navigare nella visione degli altri, che penso che sia un mestiere bellissimo che può fare un autore o uno scrittore, una scrittrice, che è la cosa che mi piace di più in fondo. E poi lascio a voi, perché questa è una storia corale, quindi ci sono tanti personaggi, sia occidentali che vanno a redimersi in India in maniera anche un po' goffa o magari anche esageratamente rigida. Ci sono personaggi locali, c'è un guru molto molto di ispirazione ma anche un po' in chiaroscuro, c'è un uomo che gestisce tutta la scena musicale, un americano che anche lui si è trasferito da giovane in India e ha messo radici e ci sarà appunto questa evoluzione di queste due amiche che partono e ci sono anche grandi tematiche, c'è per esempio la tematica anche di quali sono le nostre radici, cosa vogliamo tenere di quello che ci appartiene dalla nascita, che ci è stato dato il nostro malgrado e cosa invece vogliamo cambiare. In questo senso conosci te stesso, c'è anche tutta una riflessione sul rapporto con il padre, tanti padri ci sono, tanti padri biologici, padri spirituali, padri invece più di ispirazione e questo è stato forse anche un modo un po' per così, attraversare il lutto che mi ha toccato proprio quasi 3 anni fa, mentre avevo cominciato a scrivere questo libro, è proprio venuto a mancare mio papà. E come spesso mi capita, appunto, cerco di attraversare e risolvere quello che mi accade attraverso la scrittura. Se poi ti dico la verità, è uscito da una settimana, alcuni mi hanno già scritto che lo stanno finendo, che è piaciuto tantissimo e sono molto contenta perché è un genere diverso rispetto al primo.
1: Certo.
0: E anche le domande, alcune stanno arrivando. Poi è vero che spero, penso sia un libro che da una parte ti appassiona nell'immediato perché c'è questa ricerca, questo intrattenimento, ma poi spero è anche un libro che devi far decantare un attimo e vedere un po' che cosa porta alla superficie.
1: Beh, ci hai veramente incuriosito, non aggiungiamo altro perché sennò poi magari uno ti
0: No,
1: risponde adesso
0: però
1: già,
0: poi spoiler.
1: ovviamente, niente spoiler. Senti, per chiudere una domanda proprio da addetta ai lavori. Allora, poniamo che questo libro diventi un film.
0: Ok.
1: Che colonna sonora potrebbe starci bene, diciamo? E qui viene fuori la parte radiofonica, naturalmente. Quali brani sceglieresti? C'è qualche artista, qualche cosa che potrebbe starci bene come colonna sonora a questo film?
0: Beh, sicuramente che sono anche citati i Kula Shaker, che sono questo gruppo che è un po' una risposta al Britpop degli anni, degli Oasis, che hanno comunque preso dei ritmi indiani più classici e hanno creato questo mix che quando li avevo scoperti tanti anni fa mi aveva comunque preso molto. Poi non possono mancare i Beatles, chiaramente, perché insomma c'è anche l'ashram dei Beatles come luogo in cui si svolgono certe scene, in particolare George Harrison, che è quello che se vuoi è più rimasto legato, e anche le sue collaborazioni con gli artisti locali. E poi penso anche Donovan, che anche lui è uno che ha frequentato, e forse anche un po' di Beach Boys, perché magari alcuni non lo sanno, ma c'entrano anche loro con l'India. Però appunto non voglio fare troppo
1: No,
0: spoiler, non voglio
1: no,
0: neanche pensare troppo a qualcosa che per ora è lì. Preferisco
1: certo.
0: invitare i tuoi ascoltatori ad andare su Amazon, cercare Là dove fa paura, che forse è un po' più facile che Julie Arlin, perché è un nome francese, però volendo poi tu spiegherai come si scrive. E poi naturalmente se leggerete, io la cosa che adoro, spero di averlo già comunicato, ma lo ribadisco, è proprio l'onda che ti torna indietro, ovvero io lo scrivo per mettere a terra qualcosa, lo diffondo perché mi piacerebbe toccare qualche corda, ma il regalo più bello è sempre il ritorno,
1: Il
0: che
1: feedback che arriva.
0: nel primo libro io
1: Certo.
0: non mi aspettavo, eppure ho ricevuto centinaia di email e non soltanto da magari miei coetanee, ma proprio anche da uomini, da donne, da nonni, da anche persone insospettabili che dicevano: sai, io non so neanche perché ti sto scrivendo, ma non parlo quasi mai con nessuno, ma con te mi sono sentito perché, e questo per me è come quando accade in radio, no? Che qualche certo. ascoltatore magari ti fa delle confidenze, ecco, è una parte io trovo veramente magica e su questo io sono piena di gratitudine. Perché
1: è per questo che facciamo questo lavoro.
0: È vero, no, è assolutamente vero, è una droga quasi.
1: È vero, è vero, è vero. Allora Julie, purtroppo non abbiamo altro tempo in questo contesto, però ci risentiamo perché intanto capiremo come procederà anche e ci saranno appunto i feedback. Potremmo ritornarci magari a breve, anche in un altro contesto, un po' più ampio, un po' più rilassato, che non sia il mio programma mattutino fra un caffè e l'altro, ovviamente. E quindi ti do appuntamento a prestissimo, ringraziandomi sempre, ti ringrazio del tuo prezioso tempo che ci vuoi dedicare, perché è stato veramente
0: grazie a te. Grazie a te, perché per me è sempre un grande piacere, un grande onore, un grazie anche alle tue ascoltatrici e ai tuoi ascoltatori che tra un caffè e l'altro ci hanno dedicato il loro preziosissimo tempo, e aspetto naturalmente anche il tuo feedback.
1: Assolutamente, non vedo l'ora di leggerlo, poi adesso andiamo verso il periodo estivo, ci saranno per tutti dei momenti di maggiore relax, quindi perfetto sotto l'ombrellone, potrebbe starci molto ma molto bene, e non abbiate paura, mi raccomando.
0: No, assolutamente, andate su Amazon e anche su Kindle Unlimited, quindi se avete l'abbonamento è gratis, c'è la formula ebook e c'è il cartaceo. Julie Arlin, là dove fa paura.
1: Grazie Julie, buon lavoro, sai che ti seguo sempre, sai che sono un tuo grande fan. Ciao.
0: Grazie anch'io, ciao.

Ma che bella chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina, e poi soprattutto abbiamo dato anche un buon consiglio per una buona lettura. Vedremo poi di integrare con altri appuntamenti simili proprio nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda il nostro morning show che continua. Giovedì 18 giugno 2026, siete sempre in compagnia di Graziano D'Andrea e vediamo ora di concentrare una sorta di piccolo notiziario di curiosità, di cose insomma interessanti che potete, spigolature, mi piace chiamarle così, ecco. Entriamo oggi nei laboratori di neuroscienze per scoprire un legame del tutto inaspettato tra il nostro cervello e uno dei sensi più sottovalutati quando parliamo di memoria. Stiamo parlando dell'olfatto. Sapevate che i profumi possono letteralmente pulire il cervello mentre dormiamo? Un recente studio condotto su un gruppo di adulti ha dimostrato che diffondere aromi naturali diversi nella camera da letto durante la notte, come ad esempio lavanda, limone o menta, aumenta le capacità cognitive e la memoria del 200%. Gli scienziati hanno scoperto che gli stimoli olfattivi notturni mantengono attiva e giovane la zona del cervello che gestisce i ricordi, prevenendo il declino cognitivo. A differenza di suoni o luci che rischiano di svegliarci, il profumo viene elaborato dal cervello in totale relax. Insomma, un diffusore di essenze sul comodino potrebbe diventare il nostro migliore alleato per iniziare la giornata con una mente brillantissima. E restiamo in tema di efficienza mentale, ma ci spostiamo sulla gestione del lavoro e dello studio di ogni giorno. Se vi capita spesso di arrivare a metà pomeriggio con le batterie completamente scariche, la sensazione di non riuscire più a concentrarvi, la psicologia cognitiva vi suggerisce di applicare la regola del cambio di canale. Molti pensano che riposare la mente serva per riposare la mente serva il vuoto totale, no? Ma il nostro cervello in realtà si rigenera attraverso la varietà. Se avete passato 3 ore ad esempio a scrivere un testo o a fare calcoli al computer, la vostra area logica è totalmente satura. Invece di fare una pausa passiva guardando lo smartphone ad esempio, gli esperti consigliano di cambiare canale cerebrale dedicandovi per 10 minuti a un'attività puramente visiva o manuale, come ad esempio fare uno schizzo su un foglio, ascoltare un brano musicale ad occhi chiusi, riordinare un cassetto. Bene, questo switch sposta il carico di lavoro su altre reti neurali, permettendo a quelle logiche di ricaricarsi completamente proprio per il resto della giornata. Insomma, provateci oggi stesso e poi fateci sapere. Anche in questo caso dateci un buon feedback, va bene? Continuiamo, lo facciamo con un gran bel brano. Stiamo parlando di un brano della Electric Light Orchestra, Confusion, un po' di confusione, vabbè, ok, siamo nel 1979. Fra poco ritroveremo il nostro Renato Lorenzi con la sua speciale edicola. A fra poco.

0: le 8 e 45 minuti.
1: Morning Show! Renato Lorenzi, eccolo qua.
2: Molto precisi oggi, sì, anche come orario, veramente. Sì, abbiamo avuto il gallo, abbiamo avuto un po' di tutto.
1: Una
2: bella cosa.
1: Puntuali
2: oggi,
1: come gli svizzeri, visto che oggi abbiamo avuto un ospite dalla Svizzera, dovevamo essere puntuali.
2: Capito? Esatto. Abbiamo il G7, no?
1: L'8, il 9, il 10. Cose. Cosa succede?
2: Ma c'è stata una cosa strana lì, sai? È venuto dentro Donald Trump, ha detto: sono io il capo, ha detto. Sono io. E tutti lì. Ma guarda un po'. Perché sai, lui aveva la soluzione in mano, no? La soluzione in Iran, finita la guerra, ed ora sembra pronto anche per l'accordo in Ucraina. Poi tra l'altro, quando si è incontrato con Zelensky, si sono viste le immagini, non l'ha calcolato nemmeno,
1: no,
2: gli ha voltato le spalle. Ha voltato le spalle a Zelensky, ma guarda un po'.
1: Vabbè, ma non è neanche più un presidente, voglio dire, non è stato più rieletto.
2: Infatti, E poi con quella maglietta, sempre con quella.
1: Sì, dal primo giorno di guerra, sono 4 anni che non se la cambia.
2: Ma no, insomma, anche io penso non si lavi mai.
1: No, vabbè, no, adesso stiamo scherzando.
2: Per quello l'hanno tenuto lontano, sai, anche per l'odore forse.
1: No, ma no, probabilmente ha comprato uno stock di 200 magliette, ne cambia una.
2: Sì,
1: probabile.
2: Una di magliette dietro.
1: È probabile.
2: Può essere, però comunque ha dichiarato a Micron. Micron gli ha dato la mano così un po' perché doveva dargliela, ecco, non è che era molto contento di dare la mano a Micron, ma sai, vai in Francia, c'è gli sette lì, non puoi non dare la mano a Micron.
1: Sì,
2: e comunque gli ha detto di aver avuto già delle conversazioni con Putin e anche con Zelensky, sembra, nei giorni scorsi, prima di venire lì, e crede che la pace sia molto più vicina,
1: ecco.
2: Questo è quello che ha dichiarato Donald Trump, e quindi chi è pronto a capire, capisca, no, sta cosa. Perché e sono io il capo, poi baci, abbracci, hai visto la megera, la vecchia megera, con Micron, si sono abbracciati, sono baciati, sembravano due innamorati, due ragazzini, anche se sappiamo tante cose, per cui non ci sorprende questa cosa qui.
1: Assolutamente.
2: No? Non ci sorprende più niente ormai, caro Graziano.
1: Decisamente.
2: Questi lavorano, vedi, ormai a viso aperto, lo dicono in faccia a tutti, no? Anche Monsignor Viganò ha parlato, sai?
1: Se parla lui siamo a posto.
2: Monsignor Viganò ha parlato, ha detto delle cose molto, molto interessanti, veramente molto, e questo è il grande progetto dell'agenda, no? L'agenda 2030, che sta continuando, che sta andando avanti, anche se ostacolata molto, molto efficacemente dai cappetti bianchi, Donald Trump e tutte queste cose qui, lo sappiamo. Mm-hmm. Vediamo cosa ha detto Monsignor Viganò.
1: Che ha detto?
2: Allora, ha parlato del piano Calergi. Il piano Calergi, non so se alcuni lo conoscono, è quello per smembrare il mondo occidentale, attraverso la nuova razza, no? Si dice la nuova razza, questo l'ha detto Monsignor Viganò, mescolando agli europei ovviamente i neri e gli asiatici.
1: Ecco.
2: Questo è la nuova frontiera, hai capito?
1: Sì.
2: Ecco, quindi tutto questo governati dagli ebrei, perché gli ebrei dovranno governare questo mondo distopico, con creazione di crimini razziali, cambiamenti costanti per creare confusione, insegnamento fin da bambini per quanto riguarda il sesso e l'omosessualità, meno autorità agli insegnanti,
1: ecco.
2: Questo fa tutto parte del piano Calergi, no? Con immigrazione di massa per distruggere ovviamente le identità dei vari paesi, lo svuotamento delle chiese, più consumo di droghe e di alcol, è chiaro, no?
1: Minimo,
2: Harari
1: minimo.
2: Diceva anche di videogiochi, no? Per fulminare il cervello dei giovani, siamo a posto. Poi un sistema legale incerto, non si sa, poi la dipendenza dallo Stato, ovviamente il cittadino deve essere dipendente dallo Stato o da sussidi statali, ovviamente, con controllo dei media, i media devono essere controllati, devono dire quello
1: lo
2: che
1: sappiamo,
2: vuole,
1: sappiamo,
2: no? E poi la disgregazione delle famiglie, questa è la cosa più
1: importante,
2: è basilare questa è la l'aggregazione è famiglia, famiglia fa hai capito, tiene uniti, tiene, e invece così ognuno per sé, per arrivare poi al genocidio, ecco, di tutti i bianchi.
1: Perfetto,
2: i bianchi devono morire tutti,
1: ma
2: no?
1: Che belle queste cose.
2: È perché l'uomo del futuro, dice Monsignor Viganò, dovrà essere meticcio.
1: Meticcio, certo.
2: Per quanto riguarda la pan-Europa, ecco, chiamiamola così, con una miscela euroasiatica, no? Di neri e di asiatici, e con questi ebrei, questa cosa qui mi ha lasciato veramente così
1: stucco,
2: un po' interdetto,
1: quasi,
2: no?
1: Un barbatrucco.
2: Ebrei che assumeranno le posizioni di comando,
1: immagino.
2: Perché? Ma perché? Perché gli ebrei si considerano prescelti da Dio e spiritualmente superiori, hai capito?
1: Vedi.
2: Solo loro, no?
1: Okay,
2: loro hanno le elite, no? Le elite che sono al potere, gli Ashkenaziti, li conosciamo, no?
1: Uh-huh.
2: Oramai stiamo per entrare nella nuova era, e questi qui dovranno venire alla luce, ragazzi.
1: Sì, direi proprio.
2: Dobbiamo
1: così
2: preparare le mazze.
1: Difatti,
2: dobbiamo prepararci. E prepariamoci anche con la manina a firmare il decreto di DL Cieli Blu.
1: Cieli Blu, è vero.
2: Continuo alla raccolta di firme.
1: Sta andando bene, mi pare.
2: Potete firmare online se avete i requisiti, se avete lo speed, tutte quelle cose lì, oppure nei comuni, oppure adesso arriveranno anche i banchetti in giro per le strade. Ecco. Andiamo a firmare, perché tanto il quorum è già stato raggiunto.
1: Che smettano di fare condense, per favore.
2: Ecco, smettono di far condense. Perché si è scoperchiato, sai, caro Graziano, il vaso di Pandora
1: lo so.
2: Finalmente si scoprono i finanziamenti europei della Bomber La Iena, 109 milioni di euro sono scritti su carta, letteralmente gettati al vento, io direi, per progetti di oscuramento del sole.
1: Eccolo là.
2: Questa è l'idea del Kill Bill Gates, lo zio Bill d'America.
1: Malefico.
2: Con iniezioni, si dice in carta, è scritto, questo, iniezioni di aerosol, e poi c'è anche tutta la pappardella dei componenti che ci sono dentro questo aerosol, il bario, il cesio, il mercurio, eccetera, per raffreddare, si dice, chiaramente questa è la narrativa, si dice, il pianeta viene raffreddato con queste spruzzate di queste scie chimiche che ci sono nel cielo.
1: Capito l'intelligenza di queste persone, veramente.
2: Esatto, secondo la convenzione di Londra, perché c'è una convenzione che dice che queste cose non si devono fare, no? Queste azioni sul clima sono devastanti, e soprattutto per l'ecosistema, sai, caro Graziano. Ecco quindi che, facendo uno più uno, perché bisogna farlo, si scopre che lo scopo di tutto questo non è quello di raffreddare il pianeta.
1: E cos'è?
2: Ma è quello di avvelenare
1: la catena
2: alimentare, il suolo e tutte queste cose qui, no?
1: Certo.
2: Ecco, ed è tutt'altro che benefico, io direi.
1: Certo.
2: Quindi svegliamoci un po', tanto il primo passo è quello di andare a firmare questa cosa. Si otterrà quello che si otterrà, però siamo sempre con gli occhi aperti, perché qui ci stanno bombardando da tutte le parti.
1: Siamo circondati.
2: Adesso i vaccini alle povere galline, ai tacchini, presto arriveranno anche ai bovini, vedrai, non è, mi finisce mica qua la cosa, è appena iniziata.
1: Che belle cose, proprio ci metti di buon umore per continuare
2: umore
1: la giornata, ma proprio guarda.
2: Mia intenzione è proprio questa. Comunque facciamo un saltino indietro adesso con un'altra notizia del 2 maggio 2022, quindi si parla di 4 anni fa, un po' di più. All'Aria che tira, sulla 7, ci fu un'intervista praticamente di Alberto Contri, che intervistava la Nathalie Tocci, che è la rappresentante italiana per gli affari internazionali. Ecco, di fronte alla domanda di Alberto Contri riguardo i biolab, i biolaboratori finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina, la Nathalie Tocci affermava che si trattava di una bufala e di disinformazione. Sai, l'ha detto proprio in televisione, ragazzi, c'è la registrazione, l'ho vista stamattina. Cosa da dire ora la signora Nathalie, che l'intelligence americana ha rilasciato questi documenti, no? Su questi biolab, e sono adesso di dominio pubblico, capito? Ecco, cosa dice adesso lei, che era rappresentante italiana per gli affari internazionali? Ma cosa rappresentava? guardava? Cioè, ma cosa guardava? Dove guardava? Dall'altra
1: ma
2: parte?
1: Chissà.
2: E la presenza di questi laboratori sul territorio ucraino c'era, c'è, voglio dire, e ce ne sono due anche qui in Italia. Dei biolaboratori pericolosi, voglio dire, no?
1: Sì,
2: anche
1: sì,
2: per,
1: sì,
2: che scappa via un virus, qualcosa, no? Voglio dire. Stiamoci un po' attenti, no?
1: Difatti,
2: signora Natali, si aggiorni,
1: si informi.
2: Si informi un po', si aggiorni, perché non va tanto bene così.
1: No.
2: Vabbè, siamo giunti quasi alla fine, vedo, no? Qui praticamente abbiamo ancora tempo.
1: Sì, se vuoi.
2: Ne ho ancora una, vedi, ecco. Perché si parlava di avvelenamenti, eccetera, c'è anche il fluoro che viene messo nell'acqua potabile.
1: Ah, sì,
2: che dovrebbe preoccuparci tutti,
1: esatto.
2: E non poco. Non si tratta di fluoro farmaceutico, sai, che è un po' più raffinato, eccetera, ma di un rifiuto tossico dell'industria dei fertilizzanti.
1: Ecco.
2: È trasformato in prodotto con contaminanti come piombo, arsenico e mercurio. Attenzione, un caso emblematico, io direi, di come questi rifiuti pericolosi diventino soluzione ambientale, si rimettono nell'acqua addirittura,
1: ecco,
2: no?
1: Infatti.
2: Peccato che anche in questo caso ci vada di mezzo la salute pubblica, la
1: ma
2: povera
1: certo,
2: gente.
1: Ma è quello che vogliono.
2: Lo fanno apposta.
1: Ma certo.
2: Come
1: Mario Draghi, sapevo.
2: Mario Draghi non manca
1: eccolo
2: mai,
1: qua,
2: non può
1: qua.
2: Mancare.
1: Esatto.
2: Oggi è dal fornaio, sai, fornaio fa. Mi scusi, signor fornaio, mi scusi. Quanto costa questa ciambella? Sono 10 euro, signor Draghi. Se le rendo il buco, mi fa uno sconto? Pur di risparmiare,
1: fantastico,
2: vedi, è disposto a rendere anche il buco.
1: Ma veramente.
2: Adesso non facciamo battutacce,
1: facciamo finta che tutto va bene.
2: Siamo okay. In conclusione.
1: Va bene, dai, grazie Renato, ci ritroviamo domani per l'ultimo appuntamento settimanale, va bene?
2: Senz'altro, buona giornata a tutti.
1: Ciao. E noi andiamo a chiudere, ovviamente, è stato un piacere stare in vostra compagnia anche questa mattina. Vi lascio all'ultimo brano che ci accompagnerà alle ore 9 e l'appuntamento è fissato per domani 7:09 su Diffusione Europea, Radio Attività, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano e nella prima parte anche con Radio Tiguglio Web. Ciao a tutti, vi lascio al grande Frank. Ovviamente a domani.

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che poi però avverte: se non si comportano bene, ricominceremo a sganciare bombe.
2: Il gas intanto apre in ribasso e si porta sotto i 41 euro per la prima volta dallo scorso 20 aprile, considerando i valori segnati in chiusura di seduta. I contratti futures sul mese di luglio cedono il 3,65% a 40,39 euro al megawattora. Il calo segue l'annuncio della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente Trump a Versailles durante la cena con il presidente francese Macron. Prezzi del petrolio in discesa oggi e il prezzo del Brent, riferimento per l'Europa, è sceso dell'1,925%. A 77,63 dollari al barile. Il prezzo del WTI, riferimento per gli Stati Uniti, è sceso del 2,16% a 74,63 dollari al barile.
3: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
2: Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia di Civitella al Fedena. Intanto nelle ultime ore è emerso come siano intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di due dei tre telefoni che avrebbero con sé le due ragazze. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore e l'ultimo segnale, captato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno.
3: Al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Dalle 8.30 si è partiti con la prima prova di italiano, come di consueto uguale per tutti. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
4: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
2: Mondiale di calcio 2026, dopo il pari del Portogallo di Cristiano Ronaldo e la vittoria convincente dell'Inghilterra, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan, allenato da Fabio Cannavaro. Oggi in campo Repubblica Ceca-Sudafrica alle 18 e Svizzera-Bosnia alle 21.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. Sul tratto appenninico dell'Autosole rallentamenti per lavori tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incidente sulla 12 Genova Rosignano con incolonnamenti tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Ripercussioni anche verso Livorno con code tra il bivio per la 7 di Serravalle e Genova Est. Nelle Marche abbiamo un incidente sulla 14 Adriatica con auto in fila tra Loreto e Civitanova Marche in direzione Pescara. Ancora sulla A14 code per lavori tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
9: Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

Eccoci quindi ad una nuova puntata della storia della canzone italiana. Oggi è una giornata un po' particolare, parleremo dell'orchestra Angelini, che è stata una delle più famose orchestre dell'epoca. E ne parleremo a lungo, perché metteremo un bel po' delle canzoni che l'orchestra Angelini ha magistralmente suonato.

L'orchestra Angelini ha regalato al pubblico della canzone italiana infiniti ritornelli da cantare, parole da ricordare, momenti da non cancellare. Quasi 30 anni della nostra musica leggera hanno visto tra i protagonisti assoluti questo maestro e la sua orchestra. Dopo lunghe esperienze quale suonatore di violino, di numerosi viaggi intorno al mondo nelle sale da ballo torinesi, Angelini debuttò alla radio nel 1936, influenzando ed orientando i gusti degli ascoltatori. Angelo Cinico, detto Angelini, è l'uomo che per circa 30 anni l'ha fatta da protagonista nel mondo della musica leggera italiana, alla guida di un'orchestra che con formazioni varie ha sempre goduto delle simpatie di un pubblico numerosissimo. Forse i primi fenomeni di acceso fanatismo per artisti non appartenenti al mondo della lirica si sono verificati in Italia parallelamente all'aumentare della popolarità di Angelini e dei cantanti che in tanti anni di carriera ha saputo lanciare. Angelini fu il primo, almeno da noi, a capire quale e quanta importanza avessero le voci, se inserite abilmente nell'impianto strumentale dell'orchestra. Questo non è che uno dei tanti segreti della ricetta magica di Angelini. Per circa 30 anni incontrastato re della canzone italiana. 30 anni, pensandoci bene oggi, nell'epoca in cui i nostri labili divi bruciano alla loro popolarità nel giro di pochissimo tempo, si propone spontaneamente la necessità di tracciare un parallelo tra la situazione di ieri e quella di oggi nella nostra musica leggera. È necessario tenere presente che il nostro protagonista si affacciò alla ribalta in un periodo in cui la canzone italiana era appena allo stadio artigianale, mentre oggi, sia pure avventurosamente, si è giunti alla quasi totalità di industrializzazione del prodotto. Quindi che i risultati di questa trasformazione siano perlomeno discutibili è un fatto che non è qui il caso di discutere. Del resto, Angelini ne è del tutto estraneo. Cerchiamo insieme di spiegarci il segreto di quella che abbiamo chiamato la ricetta magica e di cogliere quel tanto di impalpabile, di irreale che accompagna l'ascesa di quasi tutti i fenomeni. Se chiedessimo un parere sulla popolarità di Angelini ad un musicista o ad un ascoltatore profano, otterremmo risposte apparentemente sconcertanti. Il musicista, stringendosi nelle spalle, ci risponderebbe che non trova alcuna spiegazione logica. Il secondo, dopo qualche esitazione, direbbe quasi certamente che Angelini era così popolare perché presentava canzoni facili, sempre ben cantate, talvolta anche belle. In questa seconda risposta, quella che conta di più per noi, poiché non è dettata da un tecnico, ma dall'ascoltatore medio, si intuisce una verità importante. Angelini non ha mai dimenticato di lavorare unicamente per il proprio pubblico, sordo ai suggerimenti e all'ammirazione di colleghi e musicisti. Tuttavia, era proprio infischiandosene dei colleghi e delle loro sentenze che egli costruiva la sua notorietà. Cercando sempre il bersaglio del successo popolare, al contrario di quanto capitava ai suoi moltissimi antagonisti, tutti o quasi tutti spariti, per lasciar posto ad altri, spariti a loro volta. Angelini, incontrastato, restava sulla breccia, aspramente criticato e assurdamente venerato nello stesso tempo. Da una parte i detrattori, tutti musicisti o smaliziati divoratori di dischi, già in particolare confidenza con orchestre non italiane. Dall'altra gli adoratori, addirittura legioni, unicamente alla ricerca di sensazioni immediate, magari superficiali, da capire attraverso il suono degli incerti altoparlanti degli apparecchi radio di allora. Già, perché Angelini e la radio in Italia erano pressappoco la stessa cosa.

Eventi pomeridiani o serali, con un pubblico sempre e dovunque trabocchevole. Studenti, sartine, sfaccendati, viveur, signori in vena di evasioni, mariti a caccia di avventure. C'è insomma un cocktail di varietà umana in cerca di svago, oltre ad un buon numero di veri appassionati del ballo. Torino offriva con i suoi locali un valido antidoto alla noia. L'elite torinese si riversava in preferenza alla sala gay. In pedana agiva l'orchestra Angelini, che aveva anche un vero e proprio cantante. Questi era Vittorio Belleri, oggi una vera miniera di ricordi, utilissimo a chi voglia ricostruire fatti ai quali, per ragioni anagrafiche, non avrebbe potuto aver assistito. La radio scelse proprio la sala gay per i suoi collegamenti esterni e le trasmissioni ebbero un tale successo che l'orchestra Angelini fu chiamata a esibirsi regolarmente anche negli auditori. Angelini sapeva benissimo quello che il pubblico voleva, lo sapeva per aver girato quale violinista a mezzo mondo. Conoscendo i gusti della gente, non gli fu difficile assecondarli in pieno. Intuì che la canzone, diventando ballabile, avrebbe avuto un grande avvenire. Le parole avrebbero dato il loro galeotto sostituirsi al timido balbettamento di una frase galante. Sarebbero diventati complici, involontari in tanti balli, guancia a guancia. Molti altri cantanti seguirono o affiancarono Vittorio Belleri, il decano. Angelini sceglieva per loro con grande cura e meraviglioso intuito le poche canzoni valide tra le moltissime che i compositori cominciarono a proporgli. Qui scopriamo un altro degli ingredienti della famosa ricetta, la scelta del repertorio. Mai discorsi musicalmente azzardati o astrusi, ma sempre brani che, ascoltati due o tre volte, diventassero familiari alle orecchie del grande pubblico. Abbiamo detto che dopo Vittorio Belleri vennero altri cantanti. Vogliamo ricordarli? Ma tutti raccolsero attorno a sé amori e fanatismo, glorie e popolarità, ma pochissimi soldi. La canzone andava ancora quello che da oggi, anzi, in questo senso un parallelo è praticamente impossibile. Non risulta affatto che i cantanti percepissero compensi superiori a quelli dei componenti dell'orchestra, anzi. Sui dischi venduti non avevano percentuali, o se le avessero, avute erano comunque minime, e il nome dei cantanti sulle etichette era scritto ben sotto quello dell'orchestra, in caratteri quasi illeggibili. Non va dimenticato infine il quantitativo di dischi che il mercato assorbiva allora, a paragone di oggi con DVD, con CD, con semplici file che possiamo scaricare da tutti i nostri computer, oppure ascoltare direttamente dal telefonino. Facciamo ora i nomi di questi cantanti, rimanendo con essi nel primo periodo della dittatura musicale Angelini, che si concluse con degli eventi bellici. Molti di essi si occupano di canzoni e di spettacolo, mentre degli altri si sono perdute le tracce. È doveroso dire però che alcuni di essi si esibirono anche con l'orchestra di Pippo Barzizza e con altri che saltuariamente trasmettevano musica leggera. Eccoli: Lina Termini, Oscar Carboni, attualmente impresario di molti cantanti, Dea Garbaccio, Alberto Rabagliati, Norma Bruni, Isabellini. Queste due ultimi sono state anche attrici radiofoniche. Nini Serena, Giovanni Vallarino, Silvano Lalli, Otello Poccaccini, l'indimenticabile Trio Lescano. E ancora, Lucio Ardenzi, noto impresario e marito separato di Ornella Vanoni, Silvana Fioresi, Alfredo Clerici, Michele Montanari. La maggior parte di essi veniva dai primi concorsi per i Voci Nuove, bandito da Leier, l'ente destinato a trasformarsi dopo il 1945 in Rai, mentre altri come Vallarino e Rabagliati erano gli ex strumentisti. Vallarino suonava il trombone e Raba il violino. L'elenco è limitato al primo periodo del ciclo Angelini. Vi andrebbero aggiunti il nome di Nilla Pizzi, giunta a Torino attorno al 43, spaurita debuttante destinata ad assurgere qualche anno più tardi al ruolo di reginetta della canzone italiana. I lettori giovani avranno probabilmente sbarrato gli occhi davanti a molti di questi nomi, così poco familiari. Eppure, se questi lettori chiedessero ai loro padri informazioni dettagliate, scoprirebbero, con qualche luccichio negli occhi degli interpellati, si può anche non essere patiti per la canzone, ma è inconfutabile che molti nostri ricordi siano legati alle semplici note di un motivetto, al testo un po' ingenuo di un ritornello ascoltato per puro caso, in un momento particolare.
La guerra, che nessuno ha dimenticato, ha forse contribuito

contribuito a stampare ancora meglio nella memoria immagini e momenti che niente può cancellare. Nel sottofondo di questi ricordi una canzone la si troverà sempre. Le canzoni di quei tempi erano quasi tutte manipolate dalle sapienti orchestrazioni del maestro Angelini e cesellati dalla voce dei suoi cantanti. Erano questi ragazzi modesti, puntuali, educati e attenti. Trasmettevano in diretta nelle ore di massimo ascolto per un'invisibile platea che andava facendosi sempre più numerosa, poi lentamente più esigente. Erano collaudatissimi e non potevano sbagliare. Angelini era severissimo nella scelta e intransigente nelle esecuzioni. Il cantante non doveva strafare o svisare, doveva attenersi rigorosamente a quanto stabilito nelle lunghe ore di prove estenuanti. La disciplina era automatica, quasi per un tacito accordo fra capo e gregari. Tutti erano trattati allo stesso modo, senza concessioni per nessuno. Tutti stimavano Angelini e capivano di dovergli una grande parte del loro successo personale. Soltanto la politica interferì sulla pacifica vita dell'orchestra. Ogni tanto venivano ordini dall'alto, per cui taluni brani venivano eliminati, perfino la sigla iniziale dovesse essere sostituita e si passò dall'americano Where and When di Richard Rodgers al più casalingo, al più autartico, C'è una chiesetta, prima che gli fosse depennata dal repertorio. Angelini ottenne un grandissimo successo con un brano per sola orchestra, intitolato Tiger Rag, il ruggito della tigre.

Durante una delle moltissime tournée dell'orchestra Angelini, e precisamente quella effettuata insieme al suo grande rivale di allora, Pippo Barzizza, si verificarono episodi clamorosi di simpatia e di fanatismo da parte del pubblico. Un vero e proprio assalto al divo. La polizia aveva ovunque un gran lavoro per garantire l'incolumità personale di Angelini e dei suoi cantanti, considerati quasi patrimonio nazionale. Sfiorato il tasto della rivalità con Barzizza, occorre comunque una precisazione. L'occhialuto maestro genovese fu l'antagonista primo di Angelini. Gli italiani si schierarono in due diverse fazioni, gli angeliniani e i barziziani. I primi, di gusti più semplici, erano veri estimatori della melodia. Gli altri avvertivano nelle esecuzioni dell'orchestra favorita una mano e un gusto più moderno, una maggiore aderenza a canzoni dettati dai grandi arrangiatori americani di allora. Tornando alla ricerca degli ingredienti della ricetta Angelini, un altro ce ne viene in mente: il suono. Le esecuzioni di Angelini erano inconfondibili. Chiunque poteva, ascoltando un programma già in corso, anche senza aver sentito alcun annuncio né aver letto il Radio Corriere, poteva riconoscere al volo il particolare colore, il timbro dell'orchestra. Timbro e colore assolutamente unici. Oggi lo si definirebbe l'Angelini Sound. A questo suono dettero il loro contributo solisti diventati successivamente molto noti. Ricorderemo fra i tanti Michele Corino, un fisarmonicista di grandissime risorse tecniche, Piero Pavesio, pianista dal tocco impareggiabile, e Michele Ortuso, abilissimo chitarrista. Più tardi, nella ripresa post-bellica, avvenuta dopo una pausa di qualche anno, Angelini fu dapprima allontanato perché ritenuto fascista, successivamente richiamato con molte scuse per lo sbaglio. Forze nuove, strumentisti e cantanti diedero il loro valido contributo alla seconda inarrestabile ascesa dell'orchestra.

0: Nel 1948 un succedersi di trionfi, non scalfiti dall'apparire all'orizzonte di una schiera di nuovi cantanti, né dal boom del disco avvenuto attorno al 57-58. Angelini restava sul trono della popolarità, re della canzone italiana. Ebbe solo una breve parentesi di penombra quando alcuni nuovi dirigenti della RAI, nel lodevole intento di modernizzare i programmi, gli chiesero per qualche mese di ritirarsi. Furono costretti dalle valanghe di lettere di protesta degli ascoltatori a richiamarlo d'urgenza ai microfoni. Dopo il 1960, forse spaventato dalla avanzata di certe correnti musicali d'oltremanica ed oltreoceano, dallo sbocciare dei primi contestatori sul piano musicale, dallo sconcertante fiorire e sfiorire di nomi e di mode, dalla necessità di essere più personaggi che artisti, Angelini si ritirò in buon ordine e notorietà intatta.
1: Quindicesimo posto in classifica generale. Musica e parole profumate di fiori, una canzone che non si dimentica tanto facilmente. È la trionfatrice del primo Festival di Sanremo. E a riportarci in quella festosa atmosfera del lontano 1951 sarà colei che ha condotto la canzone di questa sera, Grazie dei fiori, quindicesima classificata, che ha condotto, dicevamo, questa canzone al trionfo, cioè Nilla Pizzi.

Il Festival di Sanremo deve molto ad Angelini. Fu lui che tenne a battesimo la manifestazione nel lontano 1951. Quello che oggi è diventato uno scontro fra titani, nel quale sono in ballo interessi valutati miliardi, altro non era, quando nacque, che una manifestazione quasi da salotto. Vi assistevano pochi intimi, raccolti sotto il palcoscenico sul quale lui suonava, mentre i camerieri servivano bibite e champagne. Nunzio Filogamo annunciava i cantanti e i titoli delle canzoni, salutando all'inizio ed in chiusura i suoi cari amici vicini e lontani. Le canzoni erano state suddivise fra i cantanti secondo criteri di stile e il pubblico presente doveva scegliere le migliori mediante votazione. Tutti lì, poco più di un collegamento esterno. L'intenzione era chiaramente e unicamente quello di fare musica al di fuori della fredda atmosfera degli auditori della RAI. I drammi erano di là da venire e portarono più tardi alle esasperazioni che tutti conosciamo, culminanti in forme di generale parossismo, di paure folli, coronate dalla tragedia di un giovane cantautore che, escluso dalla finale, cancellò la delusione uccidendosi. Parliamo naturalmente di Luigi Tenco. I primi festival erano una specie di giochino in famiglia e si poteva capire cosa successe infatti, che uno stesso cantante piazzasse ben tre canzoni ai primi tre posti della classifica finale. Fu Nilla Pizzi, l'autrice dell'exploit. Allora i cantanti eseguivano senza potersi permettere la più piccola variazione gli ordini del maestro che era il loro capo in tutto e per tutto e dovevano esclusivamente cantare. Oggi possono non avere una grande voce ma devono assolutamente farsi notare. Chissà, forse è stata questa somma di considerazioni a incidere sulla decisione di Angelini di ritirarsi, o non saranno stati piuttosto gli anni a consigliargli di godersi in pace il bel clima di Roma, dove ha vissuto per gli ultimi anni della sua vita. Ricordiamo che Angelini era del 1901 ed è morto nel 1983. Non bisogna dimenticare infatti che i tanti anni passati nel mondo dello spettacolo e della radio possono aver affiaccato anche il carattere e il fisico, anche se di tempra piemontese e quindi solidissima. Di proposito, abbiamo trascurato nel tracciare questo profilo di Angelini di parlarvi dei suoi amori, della sua vedovanza, del suo secondo matrimonio, del suo trasporto per le belle macchine, la buona tavola e i vini genuini. Li abbiamo considerati particolari ovvi, sono tutte cose che non servono a fare di lui un personaggio. Egli, del resto, non lo è mai stato. È stato semmai un mito, reso ancora più fascinoso dal particolare momento in cui si è affermato.

Anche nella seconda fase del suo successo, cioè quella post-bellica, non è estraneo l'apporto dato dalle voci di cui si è saputo circondare. Ma il discorso è reversibile. Avrebbero quelle voci potuto qualcosa anche senza la vicinanza di quel prudente e sperimentato intrattenitore? Forse sì, forse no. Vale la pena, in chiusura, ricordare queste voci. Incominciamo con il gruppo che più a lungo restò con Angelini. Nilla Pizzi, Achille Togliani, Carla Boni, Gino Latilla, il duo Fasano. Ma notevole contributo diedero pure Luciano Benevene, Tonelli e Torielli, Milva, Oscar Carboni, un ritorno quindi alle origini, Giuseppe Negroni.

0: E ricordiamo infine Nadia Liani, Pia Gabrieli, Luciano Lualdi, Jimmy Caravano, Lilli Persi Fati, Walter Romano, tutti usciti da uno degli ultimi concorsi per voci nuove, banditi dalla RAI, poi Carmen Rizzi e Mario Querci. Dalle file dell'Orchestra Angelini uscirono ancora bravi solisti e anche ottimi direttori d'orchestra, quali William Galassini, che fu il pianista fisso per anni della formazione della fondazione radiofonica più amata e più criticata d'Italia. Cercavamo all'inizio la formula di una ricetta e forse l'abbiamo trovata. Era il buon gusto, l'amore per il proprio lavoro e rispetto per il pubblico, collaboratori validissimi, ricerca della personalità. Crediamo proprio che nella fusione e dal giusto dosaggio di queste componenti sia nata la lunga, luminosa, invidiabile carriera del più longevo professionalmente parlando degli chef d'orchestra italiani, Angelo Cinico, detto Angelini.
1: Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: anche a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'Olivicola Casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: giorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet. 500acastello.it.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
7: Dalle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
8: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
9: La 595 viene presentata nel 1963. Aumenta la cilindrata del motore da 499,5 a 593,7 cm3 e la potenza raggiunge 27 cavalli che le consentono di sfiorare i 120 orari di velocità massima. La mitica 595 SS, nata per accontentare la clientela più corsaiola, debutta nel 1964 con ben 32 cavalli sotto il cofano. Nel marzo dello stesso anno la cilindrata viene aumentata a 689,5 cm3 per le 6,95 e 6,95 SS La prima eroga 30 cavalli, mentre l'altra arriva ben 38, con una velocità massima di 140 km all'ora. Nel marzo dello stesso anno, la cilindrata viene aumentata a 689,5 cm cubi per le 6,95 e 6,95 SS. La prima eroga 30 cavalli, mentre l'altra arriva ben 38, con una velocità massima di 140 km all'ora. I famosi kit per elaborare i cinquini diventano un vero e proprio oggetto del desiderio per gli appassionati. Grazie ai kit sportivi, molte utilitarie diventano macchine vincenti nelle corse, consentendo a molti giovani piloti di cimentarsi con successo. La domenica in pista, il lunedì in ufficio. Questo è lo slogan di Abarth.
0: Nel 1963, la Abarth propone 32 cavalli di potenza per gli appetiti dei più corsaioli. E nel 1963, un giovane ragazzo di Monghidoro andava a 100 all'ora per trovare la fidanzata. Ma nel 1964, quello stesso ragazzo implorava la sua donna giurandole che sarebbe tornato in ginocchio da te. Questo è Gianni Morandi, tutto per voi, seguiamolo insieme.

0: Più di una persona coltiva il sogno di farsi un cinquino, magari restaurandolo poco alla volta, ma bisogna essere molto attenti quando si cerca una 500 da risistemare. Sentiamo qualche dritta fondamentale.
1: Controllo numero 6. Parafanghi posteriori e passaruota posteriori.
2: Come abbiamo fatto per i parafanghi e i passaruota della zona anteriore, andiamo a fare la stessissima cosa anche per i passaruota e parafanghi posteriori, perché anche in questo caso sono spesso, anzi sempre, a diretto contatto con l'acqua e quindi diciamo che sono più soggetti alla corrosione e alla ruggine.
1: Controllo numero 7. Apriamo il vano posteriore e andiamo a controllare le condizioni del motore e soprattutto andiamo a guardare la punzonatura del motore. Anche il motore ha la sua punzonatura. Quello che ho dimenticato di dire all'inizio è che, come accade per esempio quando utilizziamo un programma di videoscrittura al computer, utilizziamo dei font. Anche in Fiat venivano utilizzati dei font specifici per la Fiat 500, quindi se andate a notare per bene il numero di telaio stampigliato sulla carrozzeria, il numero che c'è sulla targhetta identificativa e il numero che è stampigliato anche sul monoblocco del motore della vostra Fiat 500, vi accorgerete che il font è sempre uguale. Questo perché ogni casa automobilistica aveva una sua punzonatura specifica, quindi tutti i caratteri utilizzati per la punzonatura sia della targhetta, del telaio e del monoblocco del motore devono essere tutti allo stesso modo, e vi accorgete che i punzoni utilizzati dalla Fiat sono molto particolari, non sono tondeggianti, sono piuttosto squadrati, e ve ne accorgete facilmente se c'è qualche difformità tra le tre tipologie di punzonatura. Quindi state attenti anche che più o meno i caratteri siano uguali e omogenei su tutta l'auto.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

0: Giordana. Grazie.
1: Comunque l'applauso dello Studio Z ha qualcosa di magico e speciale. Grazie. Credeteci, credeteci che da questo palco si vive l'emozione della musica, ma l'emozione della gente dello Studio Z. Grazie di cuore.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media production.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Sono le 13 e 6 minuti.
6: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
7: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la maiella la passione va a passo di 500. È il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'Olivicola Casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, coda tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione altre file sul percorso milanese tra Milano Est e Cormano, sempre a causa dell'intenso traffico. In Toscana rallentamenti per traffico intenso sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Code per traffico intenso sul grande raccordo anulare di Roma tra la via Casilina e la via Appia sulla carreggiata interna. Proprio per la difficoltà di immissione sul raccordo anulare si sta in coda per un chilometro sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova. Disagi per chi si sposta in treno, la circolazione rimane sospesa sulla linea Pavia-Torre Beretti per accertamenti tecnici in seguito a danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. E circolazione dei treni sospesa anche in Sicilia sulla linea Caltanissetta-Bicocca per un incidente avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello tra Villa Rosa e Caltanissetta-Xirbi, attivo servizio sostitutivo con bus. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: All systems go. All systems looking good. We're going to another level.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, ho firmato l'accordo con l'Iran. A dirlo è Donald Trump, che ha sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran aprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif, e gli Stati Uniti d'America, continua, revocheranno il blocco navale. La firma domani in Svizzera.
2: Al via la prima prova della maturità 2026 oggi. Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi sono alcuni dei protagonisti delle tracce del tema di italiano. I candidati all'esame quest'anno sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349, in aumento dello 0,5%. Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025, con un aumento del 7,2%.
3: Attentato il suicidio a Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa.
2: È stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere di Sara su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nell'Aquilano, dove lei e sua sorella vivevano dopo la separazione dei genitori. Lei, 12 anni, e Alicia, 16, sono scomparse dalla casa famiglia la notte del 6 giugno. A riferire del fermaglio è la referente sezione Abruzzo di Penelope, l'associazione di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe un primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle. Ora si cerca verso la montagna e il lago Barrera.
3: Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento ad Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato il marito, che l'ha trovata esanime all'interno del bagno questa mattina. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa della morte. Nell'appartamento sono presenti i carabinieri, compresi quelli del reparto scientifico per i rilievi.
2: Siamo al calcio, mondiali 2026. Scese in campo tutte le squadre, comincia oggi il secondo turno della fase a gironi. Il Messico cerca il bis e affronta la Corea del Sud. La Svizzera vuole dimenticare il pareggio dell'esordio e attende la Bosnia. Il Canada cerca il primo successo e ospita il Qatar, mentre il programma è completato da Repubblica Ceca Sudafrica. Intanto la FIFA nega che alcuni tifosi inglesi siano entrati ieri allo stadio senza biglietto per assistere alla partita contro la Croazia.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
6: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'Olivicola Casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, coda tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione altre file sul percorso milanese tra Milano Est e Cormano, sempre a causa dell'intenso traffico. In Toscana rallentamenti per traffico intenso sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Code per traffico intenso sul grande raccordo anulare di Roma tra la via Casilina e la via Appia sulla carreggiata interna. Proprio per la difficoltà di immissione sul raccordo anulare si sta in coda per un chilometro sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova. Disagi per chi si sposta in treno, la circolazione rimane sospesa sulla linea Pavia-Torre Beretti per accertamenti tecnici in seguito a danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. E circolazione dei treni sospesa anche in Sicilia sulla linea Caltanissetta-Xirbi-Bicocca per un incidente avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello tra Villa Rosa e Caltanissetta-Xirbi. Attivo servizio sostitutivo con bus. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare. Dopo si dice l'ho fatto per fare.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Buongiorno, traffico in coda per 5 km sulla 14 Adriatica, in corrispondenza di Forlì e di Cesena Nord verso Ancona. Sulla A22 del Brennero invece file tra Campo Galliano e l'Autosole verso Modena. Sulla 15 Parma La Spezia possibili rallentamenti tra Pontremoli e Berceto, dove si transita su carreggiate ridotte a causa di lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train

Ben ritrovati sul suono jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathon Assiakovidis, Vavis Goles e Grigaria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca, nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigoria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Prossimo ascolto, restiamo in tema di world music con dei riferimenti anche alla musica etnica e jazz, con un coloratissimo brano del chitarrista italiano Daniele Bragaglia, con questa sua recente Peruvian Dance. Daniele Bragaglia.

Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela come versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

Un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Jazz Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train, il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene o mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene o mare.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: Sono le 16:31.
7: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet. 500 a castello.it.
0: Media Radio Castellana.
3: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bridgeport è un luogo così vicino a New York dove nasce John Mayer nel 1977. La sua carriera parte con un variegato sfogo blues, multiforme direi, la partenza di un viaggio poi musicale che si è sviluppato in tutto il mondo. Alcuni suoi cambiamenti non hanno avuto il riscontro desiderato, ma rimane sempre un ottimo musicista. Aspettiamo che ritorni ai suoi vecchi amori. I Don't Need No Doctor è un vecchio brano scritto da Ashford Simpson per Ray Charles. Questa è la versione di John Mayer qui a Me and Blues.

Parliamo adesso di Johnny Lang, che nasce nel North Dakota, chitarrista prodigio statunitense. Johnny Lang sale alla ribalta nel 1997, il suo stile lascia senza parole personaggi del calibro di Eric Clapton, B.B. King. Molti lo indicarono come il successore di Stevie Ray Vaughan. Vaughan era scomparso da poco e non si vedeva all'orizzonte un suo erede, quindi l'attenzione cadde su Johnny Lang. Ma sono state solo aspettative, dopo i primi successi i risultati non hanno prodotto esiti positivi, quindi le attenzioni su di lui si sono affievolite, anche se rimane sempre un ottimo chitarrista e un bravissimo cantante, qui in una versione di un vecchissimo brano di Tinsel Ellis. Johnny Lang, qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo Blue Again, ritorno al blues di Mick Fleetwood. Un chiaro indizio, tutto ciò avviene nel 2009 quando forma la Mick Fleetwood Blues Band. Dal nome direi azzeccatissimo, con l'ex compagno di squadra Rick Vito alla chitarra e alla voce, Lenny Castellanos al basso e Mark Johnston alle tastiere. Blue Again in immortale al loro concerto del febbraio 2008 a St. Louis, Missouri, dove il gruppo ha suonato diversi vecchi standard di Peter Green come Black Magic Woman, e conclude con una cover di Shake Your Money Maker di Elmo James. Qui per voi The Mick Fleetwood Blues Band.
2: How about you, Mick? Are you ready?

0: Mick Fleetwood, Lenny Castellanos, Mark Johnson, Rick Vito, thank you.
1: Good night, God bless, be safe and be kind. Thank you.
2: Chiunque abbia nel sangue un po' di blues non può prescindere dal suono della Sly Guitar. I vari Robert Johnson Stonehouse hanno indicato dritta la via, ma chi ha messo l'accento su quel suono è stato certamente Duan Allman. La sua incredibile tecnica unita a un suono tagliente e preciso costituisce tuttora l'unità di misura del talento per innumerevoli chitarristi. Lo stesso Eric Clapton rimase folgorato, ma un campione senza una buona squadra è destinato a non andare troppo lontano. Duan Allman con gli Allman Brothers Band qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Negli anni 70 Marcia Baola si trasferì ad Austin. Qui ha iniziato a farsi un nome come artista di talento, suonando nei club e collaborando con altissimi musicisti. La sua voce potente e il suo virtuosismo al piano hanno rapidamente attirato l'attenzione del pubblico e anche quella degli addetti ai lavori. Il suo debutto discografico è avvenuto nel 1978, ma fu grazie al contratto con la prestigiosa etichetta Rounder Records che negli anni 80 la sua carriera cambiò totalmente. Per voi qui a Me and Blues, Marcia Baola.

sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Continuiamo la nostra selezione con le grandi voci blues femminili con Sharon Lewis Texas Fire. Si è trasferita a Chicago ed è diventata attiva nella scena blues nei primi anni 90, diventando una delle preferite della Queen City. Qui per voi Sharon Lewis Texas Fire, Me and Blues.

baby, do it right.

0: Un'altra grande cantante è Nora Jane Brooks Howe, una cantante blues di Chicago con profonde radici nel Delta. Come molti grandi del blues provenienti dal Delta del Mississippi, Nora Jane Brooks Howe è nata e cresciuta a Greenwood, una cittadina nel cuore di questa regione ricca di blues. Fin dalla nascita il padre e lo zio le hanno inculcato il blues nell'anima. Alla sua educazione musicale ha contribuito anche una nonna, Mary, che gestiva un joke house. Da bambina Nora si intrufolava a casa della nonna di il venerdì e il sabato sera per ascoltare i suoi parenti cantare classici del blues. Fu in questi anni che Nora sviluppò un fortissimo amore per la musica blues. Nora Jane Brooks Howe qui a Me and Blues.
1: Oh yeah.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese tra Milano Est e Cormano, sempre a causa dell'intenso traffico. In Toscana, rallentamenti per traffico intenso sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Montelupo-Fiorentino in direzione Firenze. Code per traffico intenso sul grande raccordo anulare di Roma tra la via Casilina e la via Appia sulla carreggiata interna. Proprio per la difficoltà di immissione sul raccordo anulare si sta in coda per un chilometro sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova. Disagi per chi si sposta in treno, la circolazione rimane sospesa sulla linea Pavia-Torre Beretti per accertamenti tecnici in seguito a danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. E circolazione dei treni sospesa anche in Sicilia sulla linea Caltanissetta-Xirbi-Bicocca per un incidente avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello tra Villa Rosa e Caltanissetta-Xirbi. Attivo servizio sostitutivo con bus. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19
1: e 2 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it. Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Ben ritrovati all'ascolto di Passione Jazz, con voi Graziano D'Andrea. Oggi un'altra puntata monotematica dedicata ad Herbie Hancock. Herbie per tutti è figlio del suo segno, un ariete volitivo, ostinato, che ha usato la musica come mezzo d'espressione con una forza e una tenacia irresistibili. Nato e cresciuto a Chicago, si dedicò alla musica classica più che al blues di quella città, ma sentì proprio le sirene del jazz e volle seguirle trasferendosi a New York. Donald Byrd lo scoprì e lo portò alla Blue Note Records, ma fu Miles Davis a incoronarlo principino del nuovo jazz, scegliendolo come pianista di una delle sue più celebri formazioni, quella con Tony Williams, Ron Carter e Wayne Shorter, passato alla storia come Second Great Quintet. La sua non fu una semplice apparizione sulla scena, ma proprio un'esplosione, proprio un vero fuoco di artificio di album e una frenetica attività come leader, come collaboratore, come autore di fortunati jingle e colonne sonore che accompagnarono lo scorrere di un decennio fondamentale come gli anni 60. Arrivato al successo, l'ariete non si è seduto sugli allori, ha continuato a comporre e sperimentare, rifiutando la logica dell'out-out per una più saggia idea di curiosità e ricerca in molteplici direzioni. È stato un jazzista, come dire, ortodosso, con un quartetto da sogno con Dejonette, Dave Holland e Pat Metheny, ma anche profeta del funk jazz come un long plane, Headhunters, più famoso e influente oggi di quanto venne pubblicato nel 1973. Ha coltivato la cinemusica con le lingue diverse di Death Wish, di Freeman, l'agente di Harlem e di Around Midnight. Ha frequentato con amore e rispetto il rock dei Simple Minds, pensate, così come la grande canzone d'autore di Joni Mitchell o la musica africana con Fordy Musasuso, senza negarsi proprio il piacere del pop, anzi dell'electropop in profetico anticipo sui tempi. L'ultimo album pubblicato a tutt'oggi, The Imagine Project, ha spiegato esemplarmente questo atteggiamento, un progetto quasi ecumenico, 10 canzoni di stile e culture diverse con l'aiuto di musicisti di ogni parte del mondo. Hancock si è spiegato in una bella autobiografia scritta con Lisa Dickey e pubblicata in Italia. In Giappone è uscita anche una sua conversazione con White Shoulder e Daisaku Ikeda, in cui parla della sua vita, del jazz, ed estende il discorso alla fede nel buddismo Nichiren, di cui è discepolo fin dagli anni 70. Andiamo ad ascoltare il primo brano. Herbie Hancock vive i suoi anni giovanili dividendosi tra album a suo nome per la Blue Note, registrazioni nel quintetto di Miles per la Columbia, quando il leader cerca nuove soluzioni strumentali, ma nel 1965 per il suo quinto album Blue Note si diverte a replicare lo schema del quintetto stile Davis. La sezione ritmica è la stessa, con lui, Tony Williams e Ron Carter, intromettista e un vice Miles di tutto rispetto come Freddie Huber, e al sax spicca George Coleman, il musicista che Hancock aveva già incontrato in studio nel luglio del 1963, quando aveva debuttato con Davis nell'album Seven Steps to Heaven. Inevitabili quindi i rimandi al grande maestro, anche se Hancock è troppo originale e raffinato perché si possa parlare di musica derivativa, compositore con una personalità che al quinto album come leader è ormai ben definita. Vuole la leggenda che le registrazioni del long playing finissero senza che i brani avessero un nome. Riascoltando i nastri con amici, qualcuno fece notare che la musica trasmetteva un'idea di liquido, di onde, di mare. Hancock si appassionò all'idea e diede a tutti i cinque pezzi un nome in qualche modo legato al mare, a cominciare da Maiden Voyage, che è il termine usato nei paesi anglosassoni per indicare il viaggio inaugurale di un'imbarcazione. Il tema usato per la title track era stato ideato da Hancock come jingle pubblicitario per la Fabergé e solo in seguito fu adattato per il nuovo album e collocato in ambiente marino. Direi che possiamo tranquillamente andarcelo ad ascoltare, dunque, questo primo brano, una registrazione del 17 marzo 1965, Maiden Voyage.

Dopo Maiden Voyage, a parte la colonna sonora di Blow Up, Herbie Hancock si prese un sabbatico di 3 anni come leader e non tornò in studio per la Blue Note sino al marzo del 1968. In realtà non rimase con le mani in mano, ma moltiplicò il suo impegno con Miles Davis, collaborando ai suoi album del periodo, lavori come Miles Miles, Nefertiti, The Sorcerer, in cui non solo ricopriva il ruolo di pianista, ma dava un importante contributo con pezzi scritti di suo pugno. L'album del ritorno in studio per la Blue Note fu Speak Like a Child. Per l'occasione Hancock cambiò la formazione vincente degli ultimi 2 long playing, mantenendo il solo Ron Carter e allargandosi a un insolito sestetto con flicorno, trombone, basso, flauto alto, più la sezione ritmica di piano, basso e batteria. A parte Carter e Thad Jones al filicorno, i musicisti erano tutti giovani e non proprio stellari. La corrente della storia jazz si era portata via Peter Phillips, Jerry Dodgson, Mickey Rocker. Tutti comunque si comportarono benissimo e l'album venne come Hancock l'aveva immaginato, innocente ma non infantile, un'estensione di Maiden Voyage per l'uso di semplici melodie da potersi canticchiare, un disco basato più sui suoni che sugli accordi per ampliare la tavolozza di colori della musica. Quello che affascinava Hancock era il traguardo della semplicità raggiunto con un'articolata formazione come il sestetto, sulla scia di quello che grandi maestri come gli Evans, Oliver Nelson, Thad Jones stavano provando in quella stagione con i loro ensemble. Registrazione del 6 marzo 1968, Herbie Hancock, Speak Like a Child.

Herbie Hancock tornò in studio Blue Note nel 1968 dopo una pausa di 3 anni e portò con sé 4 brani nuovi e 2 composizioni che aveva registrato con Miles. The Sorcerer, un omaggio a Davis Stregone che aveva dato il titolo a un long playing del 1966, e Riot, una composizione che aveva fatto il suo esordio sull'album di Nefertiti l'anno seguente. Di entrambi i pezzi l'autore propose un nuovo arrangiamento e nel caso di Riot volle particolarmente distinguersi dall'edizione già nota con un andamento più tranquillo. Riot significa tumulto, turbolenza, qualcosa che è fuori controllo, e Miles aveva preso l'indicazione alla lettera, sbrigliando soprattutto la sua tromba e il sax di Wayne Shorter. Quando si riappropriò del pezzo, Hancock si sforzò invece di sfumare l'elemento di perturbazione come qualcosa, diciamo, che scorresse impetuosamente però sotto la superficie, una sorta di corrente sotterranea, per riprendere poi i passaggi acquatici di Maiden Voyage. Ne venne un godibilissimo dialogo tra il pianoforte e il resto della formazione, con i colorati impasti di fiati che in quel periodo affascinavano Hancock e gli indicavano nuove vie di composizione. E allora andiamocelo ad ascoltare, data di registrazione 6 marzo 1968, Riot.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Si continua con Passione Jazz, puntata monotematica dedicata a Herbie Hancock, e continuiamo anche l'ascolto ovviamente di questi brani veramente molto molto interessanti, molto particolari. Questo poi un classico, ormai un evergreen. Il 28 maggio del 1962 Alfred Lion organizzò una seduta al mitico studio di Rudy Van Gelder a Englewood Cliffs, che segnò l'inizio della carriera discografica del 21enne Herbie Hancock. Vennero registrati 6 pezzi, tutti originali, con una bellissima formazione in quintetto che non si risparmiò. L'album andò a intitolarsi molto opportunamente Taking Off e segnò davvero il decollo della carriera del giovane pianista, anche per via di un brano molto fortunato che vi era contenuto, proprio il brano che ho intenzione di farvi ascoltare. Il brano era Watermelon Man, un gospel moderno dal ritmo particolarmente contagioso che in breve divenne una hit internazionale. Merito del successo non fu tanto di Hancock e del suo pur ottimo quintetto, ma di Mongo Santa Maria, il percussionista cubano che allora spopolava nel mondo delle rumbe del cha-cha-cha. Vuole la leggenda che una sera in un club del Bronx Hancock sostituì Chick Corea nella band di Santa Maria e per caso gli fece ascoltare il suo tema. Lo provarono dal vivo, il pubblico impazzì e Mongo si convinse di avere tra le mani un hit favoloso grazie al suo arrangiamento afro-cubano, che in effetti gli regalò vendite milionarie. Dopo quella cover ne sono venute decine, da Quincy Jones ai Manfred Mann, da Buddy Guy a Jimmy Smith, e lo stesso Hancock in occasione del decennale volle rifargli il trucco con un nuovo arrangiamento electro-funk per l'album di Headhunters del 1973. Data di registrazione 28 maggio 1968, Herbie Hancock, Freddie Huber, Dexter Gordon, Butch Warren, Billy Higgins alla batteria. Ce l'andiamo ad ascoltare questa Watermelon Man.

Ed ora alcune curiosità. A sentire il maestro, parliamo di Miles Davis ovviamente, Herbie Hancock da giovane girava sempre con un piccolo registratore, registrava tutte le esibizioni dal vivo. Così Miles, ancora stupito, avrebbe ricordato quei giorni. Quel ragazzo era sempre in ritardo, anche quando si stava per salire sul palco, e la prima cosa che faceva quando arrivava non era accomodarsi al pianoforte, ma infilarsi sotto e mantenere appunto il registratore in modo che registrasse al meglio. Peccato che quando finalmente era pronto per suonare, il brano era ormai oltre la metà. Veramente molto molto divertente. Con le sue percussioni, parliamo di Willie Bobo, contribuì a dare colori nuovi alla musica di Herbie Hancock all'inizio della sua straordinaria avventura. Si parla di uno strumento particolare, lo shaker, è uno strumento di origini africane che poi si è diffuso anche in Sud America, ne ha fatto ampio uso proprio Hancock. Lo shaker è una zucca svuotata, lasciata essiccare, levigata e poi rivestita da una retina a maglia quadrangolare a cui sono dati perline, conchigliette, sassolini o grani. Questa formula sperimentata in Inventions and Dimensions avrebbe accompagnato Herbie Hancock per anni con collaboratori diversi, per esempio Bill Summers, il percussionista preferito da Headhunters a Mr. Hands, o la coppia Daniel Ponce-Sky Dunbar, protagonisti di un album più venduto di tutto il catalogo di Herbie Hancock, Future Shock. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Nel giugno del 1964 Herbie Hancock registra con Freddie Hubbard, Ron Carter e Tony Williams quello che per molti considerano, non a torto, il suo capolavoro come leader. L'album si chiama Empyrean Isle ed è uno splendido esempio di jazz moderno, classico anche e moderno contemporaneamente, degno proprio di rivaleggiare con gli album contemporanei di Miles, con cui il giovane pianista conduce in quegli stessi anni la sua seconda vita, per esempio con Asp, il Long Plain che vedrà la luce qualche mese dopo Empyrean Isle. Il disco è fatto di tre lunghi pezzi con bella dinamica, un brano più morbido, evocativo, in cui Herbie Hancock esprime le sfumature più delicate della sua ispirazione. La dolce pausa si chiama Cantaloupe Island ed è probabilmente il tema di Hancock più apprezzato e ripreso dopo l'irraggiungibile Watermelon Man. Curiosamente siamo sempre in un terreno ortofrutticolo. Cantaloupe è una varietà di poponi, diciamo, come i watermelon, che è il cocomero. Ecco, si contano decine di versioni di questo brano, da Hugh Masekela, Jean-Luc Ponty, fino a Pat Metheny, che la rivisitò alla chitarra negli anni 90 in un quartetto da sogno con lo stesso Herbie Hancock, Jack DeJohnette e Dave Holland. Allora, questa è la registrazione del 17 giugno del 1964, Cantaloupe Island.

0: prima di chiudere una breve biografia di Herbie Hancock, Herbert Jeffrey Hancock, detto Herbie, che nasce il 12 aprile del 1940, pianista, tastierista, compositore, band leader, attore anche statunitense. È veramente considerato un'icona della musica moderna. Si è distinto affrontando diversi generi musicali come jazz, fusion e funk. Inizia a studiare pianoforte classico all'età di 7 anni, si dimostra un bambino prodigio. Poi nel 1961, come abbiamo detto, Donald Byrd lo invita a unirsi al suo gruppo a New York, dopodiché l'etichetta Blue Note gli offre il contratto. Abbiamo parlato di tanti e ascoltato anche tanti brani importanti, ma dal punto di vista proprio del umano, diciamo, nel 1900, e non artistico solamente, nel 1968 si ammala gravemente al suo ritorno dalla luna di miele in Brasile. Miles Davis è costretto a sostituirlo permanentemente con Chick Corea. Lasciato il gruppo di Davis, registra per la Warner l'album Fat Albert Rotunda e il suo primo disco squisitamente funky, anche colonna sonora dell'omonimo cartone animato. E nel 1969 forma un sestetto con cui realizza diversi dischi come The Prisoner. In questo periodo incomincia a interessarsi anche di strumenti elettronici. Gli album per la Warner Bros. Segnano il definitivo passaggio nella sfera del funk. L'album di transizione è Fat Albert Rotunda, al quale seguono Crossings e Sextant, e per poi passare alla fase funk vera e propria. È un periodo che continua fino agli anni Ottanta, quando questo continuo gironzolare, zizzagare di Hancock da un genere all'altro lo porta a seguire dei progetti contemporaneamente uno vicino alla disco e alla musica elettronica, da cui escono Perfect Machine, Future Shock, che contiene anche un celebre singolo da classifica, Rocket, e un hard in chiave bop. La riunione viene formata con gli stessi membri dei primi dischi di Hancock, Tony Williams, Ron Carter e Freddie Hubbard. Sempre in questi anni si esibisce anche in numerosi concerti nel power jazz. Negli anni 90 segnarono un nuovo e fertile periodo i progetti The New Standard, album di cover con riletture jazz di brani pop, rock e R&B, Gershwin World, omaggio ai classici di George Ira Gershwin, Future to Future e Directions in Music, che sono gli album di riferimento delle nuove avventure di Hancock. Nel 2005 pubblica l'album Possibilities, in cui compaiono le collaborazioni con artisti vari, tra i quali John Mayer e Christina Aguilera. Nel 2007 esegue con Quincy Jones il brano The Good, The Bad and The Ugly, contenuto nell'album We All Love di Ennio Morricone. Nel febbraio del 2008 il suo River, The Johnny Letters, dedicato all'amica cantautrice Joni Mitchell, viene premiato con il Grammy Award come miglior album. Credo che abbiamo raccontato tutto per quanto riguarda il nostro personaggio di questa settimana, Herbie Hancock. Io vi ringrazio ovviamente per essere rimasti in mia compagnia e vi invito ad una nuova puntata di Passione Jazz. Grazie per avermi seguito, un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.

0: le 20.
1: 4 minuti.
0: Sono le 20.
1: 4 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17esimo raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: will look too lost on lady for some
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Conosciamo oggi come formazione gli Stonale, un gruppo che nasce esattamente nel 2021, muove i suoi passi con intense attività live e contest tra il 2022 e 2023, primi lavori discografici nel 2024, si intensificano anche con la formazione tutt'uno nel 2025 e adesso possono finalmente dire di aprire anche concerti ad artisti con la A maiuscola. Conosciamoli subito!
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Vaisi e quest'oggi siamo in compagnia dei Stonale.
3: Ciao a tutti!
2: E
3: ciao a tutti!
2: Con noi, con la maglietta dei Rolling Stones,
4: Emanuele.

0: Fabio.
1: Bene. Oltre voi due, Stonale, chi sono?
2: Beh, abbiamo il nostro tastierista che è Filippo Grimaldi, il nostro batterista che è Ivan Bussei e il nostro bassista che è Fausto Torricelli.
1: A questo punto dite anche i vostri ruoli.
2: Io sono il chitarrista.
0: E io sono la voce.
1: Perfetto. Avevo qualche dubbio, effettivamente. sei un baritono, no?
0: Tenore,
1: mi sei, quindi lo copriamo oggi.
2: Alla faccia da vocalista.
1: No, veramente. Ascolta, una domanda che non mi fa nessuno, ve la faccio io. Stonale, chi l'ha trovato? E anche magari parlatemi un po' della genesi del gruppo, insomma, ecco.
2: Allora, Stonale è nato per questo motivo qui. Noi abbiamo la nostra sala prove che è a Reggio Emilia, in via Tonale. E praticamente all'inizio ci vedevamo tutti quanti insieme, si vedeva tutto il gruppo di amici per suonare, ci organizzavamo e tutti si sbagliavano, ci vediamo in via Tonale, in via Stonale, in via... E allora da lì è partito questo nome molto divertente che poi ha vari risvolti, alcuni ci chiamano Stonail, altri ci chiamano Stonel, oppure anche delle battute un po' stupide ci hanno fatto.
1: No, Stonail richiama quasi Stone Age, diciamo.
2: Sì.
1: Le vostre influenze musicali, diciamo, mi rendo conto che ognuno abbia le sue, però se volete un po' così racchiudere un po' da dove venite musicalmente.
2: Allora, studiamo tutti musica da quando eravamo bambini e niente, ci siamo rincontrati perché Filippo, il tastierista, ha deciso di mettere su questo progetto di musica inedita, ha richiamato un po' tutti i suoi amici, i suoi vecchi amici, gente con cui ha collaborato in passato e abbiamo deciso di mettere su questo gruppo. Insomma, sono venute fuori delle cose abbastanza belle.
1: Voi fate un genere... pop rock
2: italiano. Ne facciamo un pop rock italiano. Le nostre influenze sono varie. Abbiamo alcuni pezzi dove ci sono delle influenze anche un po' inglesi, un po' americane, non so, molto musica americana o non so, Pink Floyd, oppure alcune influenze, sì, Pink Floyd, oppure anche Pearl Jam o altre cose, come molte influenze di musica italiana, come Battisti, oppure lui è un amante di...
0: Io sono un amante appunto di Da Baglioni a Ramazzotti, soprattutto Ramazzotti, e per poi anche Fabrizio Moro, che per me è un grandissimo artista, quindi...
1: Che coprite veramente, avete un range musicale, insomma, che tutto rispetto, ecco.
2: Sì, sì, ci divertiamo con la musica.
1: Sicuramente. Voi siete abbastanza giovani, per cui posso farvi questa domanda. Dove vedete fra 3-4 anni e qual è il vostro messaggio che avete, insomma, a cuore che arrivi alle persone?
2: Vai. Queste...
0: Io, se posso dire, tra 3-4 anni difficile, però posso dire che mi vedrò ancora con gli Stonale. E il messaggio che voglio mandare è che se vi piace una cosa, se vi piace far musica, fatela senza pensieri e date tutto quello che potete dare per le vostre passioni. Quindi questo è il messaggio che voglio mandare a tutti i giovani, soprattutto che oggigiorno sono molto...
1: Dicevano 92 minuti di applausi, praticamente. Ultima domanda. Se qualcuno cerca di Stonale, anzi, chi cerca di Stonale? Sul web, sui siti, sui social, anche sulle piattaforme digitali, dove vi trova e soprattutto come vi trova? Nel senso, la dicitura esatta, così almeno vanno a botta sicura.
2: Allora, ci possono trovare sulla nostra pagina web, che è stonale.com, dove ci sono tutti i collegamenti sia praticamente alle pagine social che comunque a YouTube e i collegamenti diretti ai nostri tre singoli che abbiamo già pubblicato, e prossimamente ci sarà anche il nuovo singolo che è Che Stress, che sarà pubblicato. Quindi poi per quanto riguarda Instagram, Stonale Band, ci possono trovare su Instagram su Stonale Band o Facebook Stonale, quindi, e anche TikTok.
1: Il pacchetto Stonale è bello pieno,
2: sì, il pacchetto è bello pieno, curiamo le pagine e cerchiamo di fare il nostro meglio,
1: ragazzi. In bocca al lupo. Direi che qui da Mondo Live Radio TV è tutto. Marco Weiss e Stonale, stay rock.
2: Grazie, ciao
0: ragazzi.

sono piaciuti gli Stonale? Spero proprio di sì. Mi raccomando, seguiteli sui loro canali social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Sono le 21.
3: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
6: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
7: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

provincia, racconta vinile. Ascolteremo i vostri vinili impastati alle emozioni e ai ricordi. Vi faremo suonare e cantare dal vivo. Ci accompagna in tutto questo Bruno La Voce.

0: Ragazzacci, come va la questione qua? Cioè, abbiamo i microfoni un po' bassi, come mai? Perché stasera questa è Racconta Vinile, chiaramente. Siamo puntuali come orologi svizzeri, non so se svizzeri conta ancora, di solito lo dicono elvetici, quelli che ne sanno. Però, siamo vicini a Natale, per cui che cosa facciamo? Ci siamo fatti un regalone, abbiamo un ospite che non sapete come abbiamo fatto per averlo qui, perché comunque è molto impegnato, e poi oltretutto anche il diavolo ci ha messo le corna, perché è successa una cosa, dopo ve la faccio raccontare dalla sua viva voce perché è incredibile, magari se la racconto io che sono un po' un patacca non ci credete, ma lui venendo qui non trovava parcheggio, ovviamente, perché sapete qui a St. Peter Castle c'è un gran traffico, e a un certo punto insomma non mi mandava messaggi, io l'ho visto passare e pensavo fosse tutto a posto, ma quando è arrivato mi ha detto che ha intrattenuto una conversazione con Meta, ok? Pensando che fossi io, perché questo gli rispondeva proprio a puntino, attenzione, per cui cioè non sono cose di tutti i giorni, a me terrorizza questa cosa, non so come, però ne parleremo direttamente con lui, perché secondo me anche lui è rimasto molto molto molto stupito. Allora facciamo una cosa, apro il microfono perché comunque lui di microfoni si è tarato da solo, poi dopo voglio anche fare una cosa perché ci sta, visto la portata dell'ospite, volevo fare un applauso ma non parte, per cui te lo faccio dopo, Marcello. Allora, come stai? Benvenuto Marcello Romeo. Benissimo. Ti faccio l'applauso io, così,
1: grazie,
0: con due mani.
1: Bruno, okay. Grazie Bruno, è un posto meraviglioso, mi ricorda le prime radio del 76-77.
0: Ma sai che è quello?
1: All'epoca è proprio quello il messaggio che volevi dare.
0: Esatto.
1: L'hai preso in pieno. Io che sono stato uno dei conduttori di X Radio qui a Castel dei Britti nei primi degli anni 70, poi Punto Radio, insomma, una vasta esperienza, da prima come telefonista e poi come prendevo, diciamo, le dediche, ecco, e le scrivevo. Sì,
0: scusa una cosa, Marcello, ti interrompo perché sì, comunque tu sei un fiume in piena. Dopo ti lascio libero tranquillamente e non c'è problema, ma scusa una cosa, hai detto X Radio ed è il primo posto dove io avevo non so 11 anni forse,
1: e sarei venuto a vedere.
0: Sono venuto al microfono, sono stato ospitato da una speaker, Susi, te la ricordi?
1: Dalla Susi della Vetta. La Susi e la Lucia erano le due,
0: esatto, io con la Susi mi invitò, ero un ragazzino, però mi fece proprio speakerare.
1: La Susi l'ho vista poco tempo fa,
0: pensa, se ti ricapita salutamela.
1: Certamente,
0: comunque a parte
1: sì,
0: questo forse si ricorda. Poi Punto Radio, cioè abbiamo...

0: Punto Radio, però lì è nato anche Mauro Malaguti di Radio San Lucchino, ecco, che voglio ricordarlo, è grandissimo Mauro Malaguti. Poi Banni, io trasmettevo insieme a Banni, facevamo UFO, l'oggetto misterioso, poi dopo da lì siamo passati a Punto Radio e lì ho iniziato con la mia Music Generation, che ancora va avanti dopo tantissimi anni, adesso è passato in TV da 5 anni, è comunque Music Generation su 7 Gold e su Rete 8, canale 81, ecco.
1: Sotto l'egida di Ferretti.
0: Sotto Ferretti, certamente, okay. Che sì, ho continuato a mantenere questa mania, questa voglia di fare il conduttore a questo punto televisivo, anche se la radio rimane sempre il mio grande amore. La radio
1: non si scorda mai.
0: Di incredibile, la radio è bellissima.
1: Beh, guarda, io non starò in silenzio perché non parlerò molto, ti stimolerò, però ti devo dire le regole, perché le regole
0: hai, andiamo con le regole.
1: Come dicevamo, hai portato i soldi in contanti.
0: Sì, ce li ho, c'ho 1500 euro cash.
1: Beh, benissimo, allora sei un ragazzo dirigente.
0: Sì, 1500 euro cash.
1: L'hai presa sul serio, bene, mi fa piacere.
0: Tutte da 10 centesimi però.
1: Bene, ecco perché sei venuto con la macchina
0: grande.
1: Con dei
0: sacchi, sono pieno di sacchi qua.
1: Ok, no, perché sai che quando sbaglierai e gli errori sono tutto quello che io dico, sì. Ovviamente siamo in combutta col notaio, però alla fine vedremo, insomma.
0: Certo, alla fine
1: c'è
0: vedremo.
1: Stato anche chi ci ha lasciato 3-4 mila euro, per cui tu sei stato a 1500.
0: No, io rimango a 1500, spero di sbagliare poco.
1: Vabbè, va bene. Allora, io vedo già un disco che gira, per cui sono già emozionato per due motivi. Il primo perché è il tuo e sicuramente ne sentiremo delle belle. Il secondo, potresti sbagliare.
0: È un disco che gira.
1: Hai sentito che adesso ci sono, non lo so, sono là dietro.
0: È un disco che gira, sta girando molto bene e devo dire di chi è questo disco.
1: Eh sì, di un po', se vuoi. Allora, io innanzitutto prediligo, sai, non è che facciamo, sicuramente metterai delle cose che conosciamo, almeno penso che, però mi interessano molto le tue emozioni, per cui se hai qualcosa
0: da dire,
1: un allora, legame emozionale con quello che ci metti.
0: Legame emozionale che non tanto distante da qua, c'era una sala musica dove io a 16 anni cominciai a suonare e le prime canzoni che abbiamo fatto, io venivo da anni del conservatorio a pianoforte ma non ho mai finito, ho sempre suonato, non mi hanno mai aperto, non scherzo, comunque non l'ho concluso, però 8 anni di pianoforte me lo sono fatto al conservatorio e comunque con i ragazzi, con gli amici abbiamo fatto questa band e questa è una delle prime canzoni che abbiamo suonato, io suonavo e cantavo.
1: Beh, attenzione perché adesso il mondo, cioè adesso è partito piano piano, perché io so che adesso vedo da qua, vi racconto, cari ascoltatori, che ci sta mettendo dell'impegno, puntatori laser, ha preso la sfida seriamente, però si sostiene da solo, Marcello, ti vorrei dire che comunque hai il vantaggio che guarda che precisione, attenzione, la levetta è quella lì sotto, non toccare il pitch, no, quella che si scorre da quella davanti lì. Ok, sono i primi 50 euro, però se non sbaglio hai preso la traccia prima, giusto?
0: Esatto.
1: Dico bene.
0: L'Allegro, è l'Allegro questo, è l'Allegro che precedeva l'Adagio, l'Allegro lo ascoltavamo e basta, ma l'Adagio era quello che...
1: Era quello che faceva
0: innamorare le ragazzine che ci venivano ad ascoltare.
1: E guardando questo personaggio che ho qua davanti, io dico che parla di ragazzine, di donne, c'ha questo. Si vede che è un vecchio lupo di mare, però adesso che parte, ok, 50 euro ormai. Signore e signori, questa è Racconta Vinile. Stasera abbiamo Marcello Romeo, un personaggione, e inizia così, però secondo me andrà in crescere, per cui questa ce la godiamo.

0: cioè ragazzi, Marcello Romeo in console, attenzione, perché veramente io ho la pelle d'oca, eh. Per cui se anche voi avete la pelle d'oca, non so se riuscirò a leggere dei messaggi perché voglio concentrarmi tutto su di lui. Per cui 348 7607 907, messaggi brevi e che mi diano insomma la voglia di leggerli, ok? Bene, se no lasciate stare perché ho altro da fare. Allora Marcello, ma voglio dire, scusa una cosa, ma io ho visto, mi hai fatto un video, hai fatto un reel, oltretutto ci siamo fatti delle risate perché tu hai invertito, hai scritto R, hai detto RMC, cioè tipo Radio Monte Carlo,
1: eh sì,
0: no?
1: Perché venivo da lì.
0: Allora io ho avuto proprio il dubbio, dico, vuoi vedere che adesso lui va a Radio Monte Carlo e non viene da me, si è confuso, no?
1: No, ci sono stato la domenica scorsa.
0: Ok, però il reel è bellissimo perché Marcello cosa fa? Dice, praticamente questi matti qua mi hanno chiamato con dei vinili, ma i vinili, ma che cosa ma non vanno più i vinili, non c'è, beh, poi ha iniziato a snocciolare dei pezzi da 90, ok, dicendo ma questi, ma che, e quando sei arrivato a Dalla De Gregori al tour, questi hanno, ma nessuno ne ha parlato, questo è stato un colpo da maestro, infatti l'ho utilizzato invece che mettere delle altre cose, ho utilizzato quello perché insomma dai, bisogna fare così. Ok, non ti voglio interrompere, puoi tirare su perché senti che sotto c'è il background, no?
1: Ok,
0: sì, sempre il contrario, assicurati che sia ben su, che così dopo hai, ok, benissimo, praticamente è un DJ, Marcello è... ok, vabbè.
1: Mi chiedono uno streaming per ascoltarmi gli amici.
0: Allora, www.mrcradio.it, oppure scaricatevi l'app, oppure se avete
1: www.mrcradio.it,
0: MRC, non fare no, MRC, Media Radio Castellana, MRC. Ok, oppure
1: Radio MC.
0: RMC.
1: Radio RMC.
0: RMC. Ok, è www.rmc MRC, vedi che mi fai confondere anche a me? Davvero, eh? MRC è la no, MRC Radio, scrivi solo www.mrc radio, vedrai che salta fuori, secondo me. Oppure vi scaricate, cari miei, l'app, oppure se siete in Abruzzo ci ascoltate in DAB, Digital Plus, di quelli belli, su tutto l'Abruzzo, ok? Per cui vi salutiamo anche gli abruzzesi perché insomma hanno tanta pazienza, ci ascoltano. E poi potete anche chiedere ad Alexa: Alexa, posso ascoltare MRC per favore? E lei l'ascolta. E a questo proposito, visto che ci sarà sicuramente qualcuno su MRC, vedi che c'è il player
1: dov'è
0: in alto?
1: Il player?
0: Non c'è il player? Com'è possibile? Sì, arriva, vedrai che arriva. Sì. Spingi lì, non lo spingere tu perché sennò sentiamo la radio, ci sentiamo, non vogliamo. Ok. E poi potete dire: Alexa, mi fai ascoltare MRC per favore? E lei ti fa ascoltare MRC. A questo proposito, se siete connessi da Alexa. Aspetta, Alexa, spegni la radio. Ok, così per un po' se ne stanno, dopo si riconnettono. O se no, cari miei, per ascoltare i vinili di Marcello stasera potete fare anche la prova. Sì, ascoltate in streaming, altissima qualità, eccetera, eccetera. Ma se andate a 1098 711 kHz con la radio della nonna, ma anche con la radio che avete in macchina, perché se commutate su AM trovate noi, non è che c'è tanta gente, siamo in pochi. Pochi ma buoni, ok. Allora, Marcello, sta finendo gli ultimi messaggi.
1: No, sto mandando il link a un link pazzesco che tu non hai idea, dove si ascoltano più di 400 persone.
0: Ok, molto bene. Allora,
1: okay, che è in tutta Italia.
0: Benissimo. Bella cosa, così abbiamo nuovi amici. Allora, il prossimo disco io già lo vedo e ti dico che sei un mezzo sensitivo, perché qua si è proprio guarda, fai così, tac, hai visto, ti aiuto,
1: 50 euro
0: ti aiuto, ma io tengo il conto, non ti preoccupare, non pensare che io sia...
1: Il mio disco è anche firmato, come tutti i miei dischi è firmato, come vedi, da Dodi, okay, il mio caro amico,
0: certo,
1: Dodi Battaglia,
0: certo, parliamo dei Pooh,
1: grandissimo amico, parliamo dei Pooh. Dei Pooh ne ho veramente tanti di album, però ho scelto questo perché diciamo che ha segnato qualche cosa nella nostra vita, qualche cosa ha segnato. E qui l'imbarazzo della scelta. Ehi, ma come possiamo fare?
0: Perché allora, adesso, qui... ascoltatore, ascoltate bene. Allora, Marcello è uno di quelli che sta interpretando il format proprio alla grande, proprio esattamente come io me lo immagino. Perché? Perché qui vengono gli amici, ok? Ovviamente devi diventare amico di Bruno La Voce, non è facile, però dal momento che sei diventato amico e vieni qui, che cosa fai? Porti i tuoi dischi e li fai ascoltare, per cui li maneggi, come sta facendo Marcello, cerchi le tracce.
1: Ah, io cerco, è una cosa bellissima.
0: È bellissimo.
1: Perché il vinile è un rito.
0: È vero?
1: Il vinile è un rito da avere, anche un bel bicchiere con un brandy, o una pipa, un sigaro, un bicchiere di whisky,
0: sigaro,
1: una bella poltrona.
0: Il sigaro, il brandy assieme.
1: Metti su questo vinile, non è mica quella musica liquida di Spotify o di Dez, che tu parli, chiacchieri, ascolti gli altri.
0: Ti voglio dire una cosa, lo sai cosa facciamo qui? Facciamo, io sono un appassionato di lirica, ok? Perché ho delle discendenze
1: fantastica,
0: importanti, dopo ti dirò. Ma che cosa ho voluto? Sono il direttore artistico, ho voluto fare un programma, sì, di lirica, cioè ho due personaggi esperti, un esperto e uno un lettore, che raccontano la lirica e poi la fanno sentire, e abbiamo convertito tutta la lirica che mandano loro in 432 Hz.
1: Olè.
0: Ti piace la cosa?
1: Sì,
0: ok, beh, scusa se ti ho interrotto, ma dovevo fare il bello, dai. Ok, vai pure, vai pure.
1: Bellissimo. Allora, ho sentito questa traccia che adesso mi apropinquo.
0: Attenzione, solita procedura. Lui è un cecchino, eh. Devo dire che alla preparazione, ovviamente, sai com'è. Vediamo un po'. Sì, prima così, sono altri 50 euro, siamo già a 150 euro e io non volevo essere... Vediamo. Oh, attenzione, colpo da maestro, Beh, signori e signori, lo diciamo anche a Bitta, questo è Racconta Vinile. Abbiamo ospite Marcello Romeo e questi sono i Pooh, attenzione.
1: E questa è una notte assoluta.

Beh, ho qualche messaggio, ci parlo un po' sopra, tanto insomma me lo permetterà Marcello. Saluto Flaviano da Padova che ci ascolta, dice che è sempre fedele nei secoli, sarà un carabiniere ma penso che sia fedele a Racconta Vinile. Poi c'è qualcun altro che ci saluta, c'è qualcun altro che dice che questo personaggio sicuramente dovrei insomma tenerlo almeno mezz'ora in più, però ancora non lo facciamo perché due ore non ce la facciamo, un'ora e mezzo ce la possiamo fare, però sono le 21:22, per cui chi dubita che siamo in diretta, ecco, questo è l'orario, guardate, confrontate.

0: quali si sono messi in questo momento in ascolto. MRC Radio, solamente vinili, è la radio italiana dove esistono solamente vinili, la vera musica, il vinile è un rito. Saluto tutti i miei amici, particolarmente quelli del cuore, i Magic, i miei colleghi, i cantanti, i cantautori e tutti i musicisti che ci accompagnano sempre.
1: Anche Mara Venier.
0: Salutiamo anche Mara Venier.
1: Ok, è finita. Questo c'è già il nostro background per cui abbiamo salutato. Bello lo stile. Io hai tirato fuori lo stile dei nostri, diciamo, io ero ragazzino, ma tu eri già in età matura e usavi uno stile. Dopo che hai fatto il centralinista, sicuramente poi sei passato al microfono e avevi questo stile.
0: Sì, no? Ho preso molto dai miei amici che allora si trasmetteva un po' così, ecco, si andava avanti. Oppure c'erano quelli in house che parlavano su cose per non farsi mal capire tanto bene. Però era un modo di parlare
1: bellissimo.
0: Poi è venuto il modo in quello in cui si parla così un po' più staccato, ecco. No, invece io preferisco un andamento più caldo della trasmissione con la voce più morbida. Voglio salutare Reggio Emilia, in questo momento Casal Grande, che ci stanno salutando, Bottanfilato e gli sbalzi di umore, la mia piccola giuria, la mia piccola sporca vecchia giuria di Reggio Emilia, che dove sono a trasmettere loro mi ascoltano. Grande Bottanfinato.
1: Ok, bella storia, bellissimo. Sembra, allora, prima di tutto è arrivato qui, ha fatto un grosso complimento, sai che mi sembra di essere in una radio di quei tempi, eccetera, per cui, e si è subito ambientato, per cui sta tirando fuori quella parte che sicuramente non era dimenticata. Ma io penso che, almeno anch'io ho fatto un po' di televisione, penso che comunque la radio abbia qualcosa. Ok, 432 Hz, vedi? Beh, capito.
0: 432 Hz, vedi.
1: Hai visto, io sapevo di fare un discorso.
0: Sapevi di fare un discorso bello, certo, 432 Hz.
1: Certo. Anche perché stanno diventando un po' rari gli artisti che scelgono ovviamente di, prima di tutto, di usare il vinile come piattaforma per distribuire la loro musica e poi soprattutto per mettere fuori la musica a 432. Ma noi abbiamo fatto anche delle prove, sai Marcello, cioè, sai che su YouTube c'è scritto che molti pezzi 432 qua convertito eccetera. Allora abbiamo inventato un accrocco, cioè abbiamo trovato la maniera tecnica di controllare se i cattivoni di YouTube dicessero le bugie o no, e abbiamo verificato che veramente li passano a 432, se sono a 432. Per cui questa era una nota da dare agli appassionati, così quando ascoltate qualcosa a 432 dichiarato da YouTube è quasi sempre così, almeno che alla fonte non abbiano barato. Ok, basta.
0: È vero. Qualcuno bara.
1: Ok, tira sul disco, però, sennò io non ti posso aprire
0: adesso
1: la linea.
0: Tiriamo su il disco.
1: Ok, sempre dall'altra parte.

0: E questo ragazzo tutti i giorni aspettava Lucio fuori dal ristorante, dall'osteria Vito, famosissima, e sì. Portava le sue cassette, portava i suoi nastrini, portava i suoi testi, soprattutto per i testi. Poi Lucio ha detto al mio caro amico, nonché arrangiatore, Roberto Costa, ha detto: dai Roberto, prova a vedere che cosa si riesce a fare con questi bei testi. E Roberto Costa ha cominciato a lavorarci su questi testi, ed è venuto fuori un capolavoro.
1: Certo,
0: questo è un capolavoro.
1: Non vi ha detto ancora chi è, però. Cioè,
0: non lo dico, però. Però bisogna mettere qualche cosa di forte, perché.
1: Esatto.
0: Insomma, dai, questo è un qualche cosa di clamoroso.
1: Sì,
0: intanto inoltre anche
1: adesso,
0: Roberto.
1: Voglio vedere che cosa metti di clamoroso, perché qualsiasi, basta che butti lì la puntina sul disco.
0: Questo
1: che
0: è
1: prendi,
0: un qualche cosa di clamoroso, ma quella che diciamo. Allora, le canzoni di questo album d'esordio, diciamo, sono piaciute veramente tutte, però particolarmente questa è una canzone che è rimasta impressa e rimane impressa nella testa, nella memoria delle persone.
1: Sì. E altre 7, 8, 9, 10 altre.
0: Esattamente.
1: Io quasi mi cimenterei, adesso che lui è impegnato, mi cimenterei a un atto di mentalismo per vedere che cosa ha scelto. Ha scelto la prima traccia, non penso per comodità, perché è uno Marcello che butta il cuore oltre l'ostacolo. Vai pure nei facoltà se pensi che, attenzione, che fuori dal disco sono 4.000 euro. Ok, molto bene. Adesso attenzione, ascoltatori, perché... Se non avete riconosciuto le prime note, siete dei babbani.

Allora voglio salutare i troppo umani di Pescara che ci stanno seguendo in questo momento, le scimmie meravigliose, le scimmie che guidano l'astronave, salutare Bob Tanfinato, salutare Mirko Errani, voglio salutare anche il carissimo amico nonché un grandissimo arrangiatore, un producer inimitabile, inarrivabile, il producer vero, lui è Roberto Costa. E naturalmente non è un caso che ho messo questa canzone, visto che l'ha arrangiata lui.

0: Sei sicuro che non sia l'intelligenza artificiale?
1: Roberto Costa risponde con degli emoticon.
2: Sei bisogno da...
1: Lo ringraziamo che ci sta ascoltando. Roberto Costa.
0: Alla grande, anzi guarda, sai che cosa ho fatto? Guarda, senti.
1: Io credo che sia giusto che tu lo inviti qui, okay, prossimamente.
0: Molto volentieri, se a vinili, sicuramente a vinili, questo è il posto suo.
1: Lui è un produttore di vinili.
0: Appunto, dico bene. Ci metterai una buona parola tu, Marcello, cosa vuoi che faccia?
1: Certamente che sì. Che canzone meravigliosa, eh? Un album bellissimo, davvero.
0: Sì, ma infatti prima te l'ho detto, potevi buttare la puntina a caso e non avresti sbagliato.

Signore e signori, non è un sogno, questo è Racconta Vinile. Abbiamo ospite Marcello Romeo, insomma, sta portando i suoi dischi e finora non ha sbagliato un colpo, eh. No, a dire la verità, qualche colpo tecnicamente l'ha sbagliato. Sto parlando di qualità della musica, ovviamente tutto vinile suonante, 1098-711 kHz, per provare l'emozione del fruscio dei vinili, eh. Attenzione, ascoltiamo la fine, insomma, Luca Carbone, non è che possiamo poi parlarci sopra tanto, eh.

0: Molto bene, molto bene, molto bene. Dobbiamo switchare perché bisogna liberare il piatto. Stasera non abbiamo ovviamente modalità DJ, ma abbiamo modalità ascolto tra amici vinili. Adesso sta prendendo pratica, non c'è più bisogno di dirgli ferma quello, tocca quello, è già diventato autonomo. Perché insomma dice 150 euro.
1: Non è facile, però insomma mi sto ricordando più
0: però
1: o
0: è
1: meno
0: gustoso,
1: come
0: è vero,
1: funziona.
0: È gustoso. Una cosa...
1: Beh, il vinile è un rito, poi il giradischi, il grammofono, come vogliamo chiamarlo, è un qualche cosa di clamoroso anche questo.
0: Ma sai che veramente io sto scoprendo che attorno ai vinili c'è una passione, non pensavo addirittura così, pensavo di essere uno dei pochi, diciamo, sognatori, invece vedo che c'è un mondo dietro ancora adesso, come se fosse il primo anno che la passione per certi, ecco, addirittura escamotage, acceso il faro del telefono. Chiedilo all'intelligenza artificiale di guarda che precisione.
1: Difficilissimo. Questo è difficilissimo perché praticamente la canzone parte dietro un'altra.
0: È quasi un mix, per cui a te, vabbè, dai, facciamo una cosa. Non stare troppo preciso, visto che comunque la difficoltà è maggiore. Fai come riesci, insomma, dai. Tanto sono poi 50 euro.
1: Sono solo 50
0: euro. Esatto, per uno come te, cosa vuoi che sia? Attenzione, occhio. Il momento è. Vediamo. Mamma mia, oh, ma porca miseria, guarda, stasera non becco un. 150 euro sono pochi per me.
1: L'ho preso al volo.
0: Ne meriterei molto di più. Vuoi dire qualcosa? Benissimo. Vuoi dire qualcosa di questo disco?
1: Beh, guarda, questo è un disco che mi ha regalato recentemente mio fratello. Devo dire che è un disco clamoroso perché contiene quattro lati, perché sono due LP, quindi abbiamo quattro lati uno più bello dell'altro, che vanno da Bocca di Rosa alla Guerra di Piero, Andrea, Un Giudice, Rimini, Giugno 73, L'Universo e la Terra, L'Infanzia di Maria, Tentazione, L'Infanzia di Sogno di Maria. Insomma, sto parlando della PFM premiata Folleria Marconi con Flavio Premoli, Luca Zambin, Michele Ascolese. Del 1978, rifatto nel 2024.
0: Bene, questo era Marcello Romeo e io me ne posso anche andare, ascoltiamo.

musica maestro, che musica maestro. Hanno segnato le nostre età, la nostra età migliore, diciamo.

0: vabbè, ma che dischi hai portato? Poi sono tutti firmati, non ce n'è uno, sì, non ce n'è uno non firmato. A proposito, lo devo dire perché è importante, ovviamente Marcello ha portato il suo disco ultimo, dopo poi ne parliamo, magari sentiamo anche, certo, un brano, perché mi, sì, sembra giusto, sì, sì. E sicuramente glielo farò firmare, così si inverte un po' la pariglia, no? Cioè, i dischi firmati lui, ma ce li ho anch'io. Ma che pezzo, che pezzo. Volge alla fine, questo però.
1: Volge alla fine.
0: Dobbiamo ascoltare questo, questa parte qui, è quella che mi piace di più, quasi.
1: E io però lo lascerei andare anche.
0: Ancora.
1: Oltre.
0: Vai, vai.
1: Perché c'è una sorpresa magica.
0: Allora lasciamo, lasciamo.
1: Io lo lascerei perché questo concerto.
0: Ciao.
2: Ciao ragazzi, guarda, ciao, come comincia. L'ho puntato bene adesso?
0: Benissimo, benissimo.
2: Ti tolgo, hai visto com'è partito?
0: Ti tolgo 50 euro,
2: esatto.
0: Guarda.
2: Ok.

0: Allora salutiamo Stefano Orlando Puracchio che dal Trentino ci sta seguendo, un grandissimo giornalista, un grandissimo scrittore, intervistatore di grandissimi cantanti, che ha scritto il libro Oltre la maschera, le interviste più belle al carissimo, grandissimo Franco Califano. So che ci stai ascoltando, ciao Stefano.
1: Beh, ma noi, sai, questo te lo devo dire Marcello, perché sicuramente dopo metterai Dalla e metterai magari anche altri. Allora, qui abbiamo la praticamente la convinzione ferma, siamo proprio convinti che trasmettendo in AM abbiamo un certo legame con l'aldilà, cioè nel senso siamo sicuri che una parte dei personaggi che sono andati dall'altra parte ovviamente ci ascoltano regolarmente, cioè per cui abbiamo degli ascoltatori, però non sono non possono entrare dentro nessun rating, anzi non lo diciamo troppo in giro perché sennò ci arriva il CICAP, ci mette, o è ci fanno un TSO, però noi
0: però sappiamo che ci stanno ascoltando,
1: esatto, per cui li salutiamo come se fossero ovviamente ascoltatori normali, ok, però con un minimo di insomma sensibilità in più. Bene, io direi che puoi cambiare disco, anche perché ho visto il prossimo, già io ho capito dove ti stai indirizzando dall'altra parte, ok. Beh, qualche indicazione gliela do, no? Più, devi essere più deciso perché noi abbiamo dell'attrezzatura vecchia, anziana, antica, non è vero?
0: È un piatto meraviglioso questo.
1: Hai visto,
0: questo
1: hai visto.
0: È un piatto meraviglioso, è un piatto che ricorda quelli della cucina bolognese.
1: Esatto. Adesso che sicuramente avrete anche voi iniziato a strafocare, come si dice in Puglia.
0: Si è già cominciato.
1: Esatto, tortellini, lasagne, tutte queste bontà. Io non riesco a capire come faccio a non essere tipo, boh, non lo so, fuori proprio peso, perché allora attenzione.
0: Non potevamo non parlare di questo grandissimo
1: certo.
0: Musicista che ha dato una svolta alla musica italiana e ha dato un imprinting dal quale tutti quanti abbiamo un po'.
1: Se ci hai firmato, anche questo me ne vai.
0: Magari no.
1: No.
0: T'ho visto un giorno a fare benzina a Rimini.
1: Ah sì?
0: Sì. E gli ho detto, ma sei Battisti? Me lo dicono tutti che ci assomiglio. No,
1: grande,
0: lui, era lì,
1: Lucio, aveva la risposta prontissima proprio. Me lo dicono tutti che gli assomiglio. Grande, vabbè. Che cosa hai scelto? Anche qui puoi buttarla dove vuoi, qualsiasi cosa tu scelga.
0: E qui lui divenne papà a un certo punto, perché anche lui è un padre, ha un papà, è un figlio, fra l'altro, che fa una musica particolarissima, il figlio di Lucio Battisti. Ho avuto modo di ascoltare qualcosa, non è ascoltabile come il padre, ecco, diciamolo subito.
1: Sì.
0: Però possiamo dire che Battisti è un grandissimo, e questa canzone forse non è fra le più conosciute, però io l'ho scelta perché lui l'aveva dedicata al figlio che era nato.
1: Però io dico che i nostri luci sono intramontabili.
0: Nostri luci sono intramontabili, ma dopo arriva, okay, arriva.
1: Abbiamo sbagliato un colpo. Vai pure. Vediamo un po' se ci cascano 50 euro. Ma porca miseria.
0: Ci prendo sempre ormai. Che mano che ho.
1: Va bene. Era appena finito il brano prima, esatto. Perché questo non è neanche. Signore e signori, adesso tacciamo perché mi sembra il caso, qua si ascolta, questa è MRC, questa è Racconta Vinile e in console c'è Marcello Romeo.

0: mi sembra fosse il 1973.
1: Pensa che c'avevo un anno e ci sono cresciuto ugualmente, che roba, eh?
0: Io facevo il liceo già da un bel po'. Comunque il nostro caro Angelo Lucio Battisti, dall'omonimo album che conteneva dei brani meravigliosi,
1: veramente
0: dei gran brani pazzeschi, La collina di ciliegi era quella più importante, poi c'era Un canto brasileiro, La canzone della terra, Prendi fra le mani la testa, Le allettanti promesse, Io gli ho detto no, Questo inferno rosa, Le parole di Mogol, Azzurra Music e musica di Lucio Battisti.
1: Bellissimo, bellissimo, guarda, io vedo che ha portato una oltre a 1500 euro spicci per darmi i centesimi a me, ok, ha portato anche una selezione musicale, mi ha detto guarda, ho portato dei dischi in più, ma guarda, ha detto non c'è problema, anche perché se vuoi cambiare adesso devi tirare su, se no lui va fino all'etichetta. Allora, sono le 21:48 qua ai nostri microfoni. Ovviamente questo è Racconta Vinile, state ascoltando la performance discografica, perché comunque ce li ha tutti firmati, questo ve lo dico. Finora, tra tutti i collezionisti di vinili, eccetera, eccetera, quello che mi aveva colpito di più è stato ovviamente un nostro ospite che ha portato, ovviamente grande collezionista, addirittura venditore commerciante di vinili, e ha portato il disco di Isaac Hayes, Shaft, no? La colonna sonora, ti ricordi, del film, firmato da Isaac Hayes. Ho detto ma come fa? Cioè, ma dove l'hai fatto firmare? Guarda, ti racconto, sono andato al concerto di Isaac Hayes, no? Ho visto che è andato in bagno, altri tempi, gli sono andato dietro, quando è uscito dal bagno col disco gliel'ho fatto firmare, cioè mi ha detto tu sei però premia, capito? Anch'io se mi trovassi qualcuno che non mi dicesse no, guarda, mi dicono tutti che gli assomiglia. Marcello, che dici? Cioè, se tu avessi avuto un disco in quel momento, no? Avessi avuto il disco di Lucio Battisti dietro.
0: Accidenti.
1: Lo vedevi lì a Rimini, no?
0: Accidenti. Era lì che faceva benzina,
1: e tu andavi lì col disco e lui ti
0: con la camicia azzurra di fuori e le ciabatte, i pantaloni un po' arrotolati sotto ed un paio di ciabatte, normalissimo.
1: E lui ti diceva: "No, ma me lo dicono tutti, che gli assomiglia". Allora io gli dicevo: "O tu gli avresti detto: "Beh, firmalo lo stesso anche se non sei tu".
0: Ma non ce l'avevo il disco in quel momento.
1: Però dai. Allora, anche
0: era già passato alla fase pannella, però.
1: Sì, era già passato alla fase pannella. Beh, spiegami un po',
0: cioè aveva lasciato, insomma, Mogol, connubio, era finito, e quindi faceva le canzoni, Le ragazze, Xar, tutti quei.
1: Infatti ci sono molti cultori amanti di Lucio che comunque fanno delle distinzioni. Io ti dico che, cioè, le canzoni di cui sono innamorato prima, cioè Mogol, e dopo, cioè Pannella, io sono, per me non cambia.
0: Anche per me.
1: Chiaramente ci sono certe che hanno un genere.
0: Beh, ecco. Don Giovanni è un capolavoro.
1: Certo, cioè non c'è niente da dire.
0: Potevo portare Don Giovanni stasera, non ci ho pensato. Don Giovanni è un capolavoro.
1: Bellissimo,
0: veramente.
1: Bellissimo, veramente.
0: Don Giovanni.
1: Vabbè, comunque, non. Allora, c'è qualcuno che scrive: sono Loros o non sono Loros? Ciao Marcello, Mauro dei Non Lo Soros. Vabbè,
0: I Non Lo Soros, grandissimi, li salutiamo, grande Mauro, i Non Lo Soros. Grande.
1: È uno dei nostri speaker, fa Emersioni, un programma da sboroni dove chiama tutte le band indipendenti, eccetera, eccetera. Per cui uno di noi, si vede che ti ha sentito, ha voluto.
0: Grandissimo, lo saluto, conosco molto, molto bene. Okay. Lui, il suo gruppo, grandissimo.
1: Ok, bene,
0: bravi.
1: Bene. Allora, che cosa abbiamo in plancia? Attenzione, questo. Forza di. Dai, chiedi.
0: In quell'anno questi due personaggi decisero di mettersi insieme e di affrontare l'Italia intera in un tour particolarmente bello.
1: Ma nessuno ha detto niente, nessuno, non se ne è parlato.
0: No, non se ne è parlato quasi niente. Infatti, fu una cosa che, cioè, da Napoli fino ad arrivare a Milano, fino a scendere giù in Sicilia, ma anche perché erano due artisti, due cantautori veri, capito? Erano,
1: sì,
0: erano due veri cantautori, quindi sai. Però andiamo a ascoltare. Loro cantavano un po' le canzoni di uno, un po' quelle dell'altro, e le cantavano insieme in una maniera molto accattivante. Personalmente io ho visto un loro concerto e sono rimasto a bocca aperta.
1: Poi due personalità totalmente differenti.
0: Ma sì, totalmente differenti. Allora, uno molto precisino, che stava lì così, e l'altro, quello più bassetto, che andava un po' così, come andava. Poi la canzone dopo invece uno era più preciso e l'altro era un po' disorientato e dinocolato.
1: Esatto, due cose. Conosco benissimo, diciamo, un po' la personalità di Francesco De Gregori, perché è nato il mio stesso giorno, il 4 aprile, ovviamente, di diversi anni. E la seconda cosa che mi rimane sempre in mente è Lucio Dalla che parla di De Gregori e dice, parla di un concerto dove arriva De Gregori con un pezzo da provare, no? E Lucio lo imita così. Brontolava un po', no? De Gregori.
0: Brontolava un po'.
1: Bellissimo. Scusa se t'ho interrotto, vai, non mi intrometto più, perché sennò vai tu che vai.
0: Quindi
1: che
0: cogliamo la traccia.
1: No, se hai delle cose da dire su Lucio.
0: No, su Lucio c'è da dire tanto, tantissimo, ma chi può veramente raccontarti tanto di Lucio è veramente qui può venire Roberto Costa. Roberto Costa, bisogna invitarlo, perché Roberto Costa è lo scrigno fatato che contiene tutto Lucio, perché 35 anni con lui, dalla mattina alla sera, a registrare, arrangiare, registrare la sua voce, sentirla mille volte, mettere tutti gli strumenti, fargli da fonico e anche da producer, cioè, lui sa veramente tutto.
1: Beh, allora se puoi metterci una buona parola per noi,
0: ce la metto la buona parola.
1: Lo invito ufficialmente.
0: Lo invitiamo ufficialmente da questi microfoni di Castel San Pietro, però è tutta Italia e tutto il mondo, perché siamo in AM, www.mrcradio.it per tutti.
1: Hai capito, me ne vado, quindi adesso ti lascio tutto e me ne vado se
0: e
1: vuoi.
0: Quindi siamo qua.
1: Benone 21:53, siamo in diretta, questo per dirlo, verificarlo. 348 7607 907. Grazie per i saluti, riceviamo anche dei saluti dalla Brusta, ci fa molto piacere, ma penso che, insomma, siamo, anche se siamo in diversa regione, non avete sentito della roba che vi giunge nuova, anzi io direi che allora Marcello sta puntando il disco, secondo me, anche stavolta. Beh, perfetto.
0: Il finale dell'altro. Ma cominciava così presto. Senti che roba.
1: Che spettacolo.
0: Spettacolo.
1: Racconta vinile, in console Marcello Romeo.
0: E Roberto Costa dice Ruffiani, risponde. Ruffiani.
1: È vero, ha ragione.
0: Però ciò non toglie che lo vogliamo qui.
1: Ah, volentieri, se vuoi venire, tornare tu con lui,
0: certamente,
1: che così
0: torneremo insieme.
1: Ok.
0: Salutiamo anche Paola Pignoloni. Ciao Paola.

0: dai gatti che non han padroni come me.
1: Scat.
0: Attorno a me.
1: Ma bellissimo, salutiamo il ragno da questa parte della grande soglia, dall'altra parte ci ascoltate a 1098 e 711 kHz, anche voi sapete dov'è, per cui ci potete raggiungere. Senti che suono, ma Marcello, ma che roba mai portato? Ma dai, io...
2: Questo tour è partito il 16 giugno del 1979 da Savona, dallo stadio Valerio Bacigalupo, che era un grandissimo calciatore, era soprattutto un portiere. Dell'Italia anni 30-38, ma il 19 giugno 79 approdava a Genova allo stadio Marassi, ma poi arrivava il bello con Torino, Brescia, Verona, ma la cosa più bella, io lì c'ero il 28 giugno 1979 allo stadio Dall'Ara, fu una cosa fantastica, tant'è vero che dopo due giorni volevo andare a Firenze per rivederlo, perché al Teatro Tenda di nuovo replicavano, e dico va bene, no, vado a quello di Perugia, vado a Napoli, vado a Palermo, dopo non sono riuscito più a vederne più, però mi è rimasto nel cuore quella di Bologna.
1: Sì, ma uno sarà impazzito, clamoroso. Anche perché mi viene la pelle d'oca a me così dal disco, cioè penso che lì sia stato proprio una cosa pazzesca, bellissimo. Poi gli anni che erano, tutta un'atmosfera che non è riproducibile forse, ma però poi, già quando giri
2: poi tornarono disco... in Romagna, pensa, tornarono in Romagna a Cesena e poi finirono a Rimini, finirono allo stadio Rimini, allo stadio Rimini.
1: Ah certo, cioè una roba, fu un tour quello veramente, quanto era pieno? Dimmi,
2: quanta gente c'era? Una fatica entrare, aspettare le ore fuori, cioè proprio.
1: E poi che palco, perché io ricordo ovviamente dei filmati, cioè dei palchi per quei tempi ovviamente super super, come si dice adesso, incazzati, ma veramente, ma proprio alla grande. Per cui allora sono le 21:59, per cui ci stiamo avvicinando verso l'ultima mezz'ora. Adesso sì. devi tirare fuori, ma, ti stavo per dire, devi tirare fuori pezzi forti ormai, cioè,
2: che cosa... Sì, ma adesso tiriamo fuori qualche cosa che allora, questo album di cui parleremo adesso è un album, anche qui c'è sempre lo zampino di Dalla, anche se uscì con lo Spaghetti Music, ma Dalla c'era lo stesso dietro, mi ricordo, anche se è stato registrato da Ezio De Rosa e Ruggero Penazzi allo Stone Castle Studio, e assistente era Daniele Falconi. Questo album aveva una canzone che fu clamorosa, che oggi è improponibile, oggi è impossibile uscire con un brano trainante come quello che fece questo personaggio, perché il testo è veramente raccapricciante da un certo punto di vista, non si può, e io non la metto quella canzone, perché era la canzone che ha avuto più successo di Marco Ferradini, che era Schiavo senza catene, che era Teorema.
1: Okay.
2: Ma questa sera io vorrei mettere, ero indeciso fra Weekend, ma che palle sto Weekend in montagna, oppure Schiavo senza catene, ma sì, Schiavo senza catene alla fine è la canzone che ho deciso che mi conviene mettere.
1: Vabbè,
2: perché
1: ma Teorema, cioè prima hai detto qualcosa attorno a Teorema,
2: Teorema oggi è improponibile, col testo,
1: non, cioè, non è politicamente corretto.
2: No, dice. No, il testo di Teorema era capricciante un po', come alcuni testi del nostro caro amico Califano, che io porto nelle nostre serate insieme a...
1: Sono un po' patriarcali.
2: Sì, sono stati un po' così, come vedete, cioè allora erano tempi...
1: Però guarda, tutti qua, perché anche comunque anche che quell'altro...
3: Ah, non esclude il ritorno, non lo voglio escludere il ritorno.
1: Ammazza, se lo fai bene. Ma però anche dico, anche quegli altri, tipo, non so, quello capito, della Coca-Cola, anche quello lì con le donne.
2: E anche quello là. Quello lì.
1: Anche quella canzone, come era bello quel weekend in montagna, anche lì finisce in un modo.
2: Però questa qua, diciamo che ho scelto, è più riflessiva. Esatto, ecco, forse esatto. È più riflessiva.
1: Esatto, parla meno attorno a quelle. Esatto. Comunque. Ok, vediamo un po'. Siamo fermi qua, lo dico a casa, non va bene questa sera, nel senso che non porterò molti soldi a casa, però ho avuto un ospite di questo genere qui, per cui secondo me frutterà altri ospiti di questo genere qui. Niente, non c'è niente da fare. Io
2: non sbaglio la traccia. Ah, io...
1: ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bene. Questo è Racconta Vinile in console. Marcello Romeo.

0: Beh, sicuramente ha saltato 50 euro. Salta.
1: Salta, accidenti, perché salta?
0: Sentite, tutto dal vero, questo è vero, è reale.
1: È un disco nuovissimo, ha solamente 42 anni.
0: Prova a dare un colpetto, se no andiamo oltre. Attenzione, vediamo se. L'ha rimessa a posto, per cui niente 50 euro.
1: Niente, ritorna lì. Chissà come mai salta. Beh, però è al suo bello. Era almeno 30 anni che non sentivo saltare un.
0: Hai capito, eh?
1: Un 33 giri.
0: Hai capito che il format com'è. Ma benissimo. Beh, volevo dirti che questa è stata un'ottima scelta, perché veramente, sai che ti dico che non è una canzone molto battuta di Ferrabini, certo. Per cui, sai, questi si conoscono i tormentoni.
1: Però prendeva Schiavo senza catene un qualche cosa di. Cioè... Esatto.
0: A parte che è politicamente corretta, per cui si può.
1: È politicamente corretta. Esatto. È come una gabbia senza sbarre, capito?
0: Esatto. A proposito di politicamente corretto, domani faremo qua in questi studi, sarò io in regia ovviamente, però ai microfoni ci sarà qualcun altro, cioè i ragazzi dello Scappi qua dell'Istituto Alberghiero di Castel San Pietro,
1: sì,
0: che verranno ovviamente a fare radio, a fare che radio di genere. È una cosa che riguarda, insomma, è contro la violenza sulle donne, e loro verranno qui e faranno una serie di cose per ricordare questa cosa importante e parlarci attorno nel modo loro, per cui io faccio solo la regia ma loro fanno radio, una cosa molto bella, mi raccomando, domattina dalle 9 alle 11 su MRC, per cui non vi devo dire altro. E poi posso anche aggiungere 348 7607 907, ok, bene. E comunque, se avete dei dischi, avete capito come funziona qua, eh? Non è che, vabbè, non avrete mai i dischi di Marcello, però no, ognuno fa quello che può, non è che dovete averli firmati per venire qui, se li avete firmati è meglio. Vabbè, allora, altra etichetta, anche qui secondo me andiamo sul sicuro. Adesso è tutto impegnato, sta cercando di mantenere il suo record.
1: La traccia qui è difficilissima perché è un disco molto molto vecchio, che fa parte sempre di quel tour che di cui abbiamo parlato prima, però abbiamo omaggiato Dalla, non possiamo omaggiare l'altro componente di questo grandissimo tour.
0: Assolutamente. Però il fatto che il disco è difficile, così, queste sono tutte scuse che il notaio ovviamente non accetta, Marcello, mi dispiace, ma questo te lo dico con tutta...
1: Questo te lo dico già da adesso, che ti do già le 50 euro, che non lo prenderò mai, che è praticamente è confusa con le altre.
0: Questo è un bel suono per le mie orecchie, non ci crederai, ma male per te, bene per me. Comunque, vediamo che...
1: Sì. Proviamo?
0: Ma direi di sì.
1: L'accendiamo?
0: Ma sì, dai. Vediamo. Vediamo se. Io non so. Beh, hai finito quella dopo, quella prima.
1: Perché è tutto unito. È praticamente un concerto che è unito.
0: Ma è quella che hai scelto?
1: Questa.
0: Bene, signore e signore, attenzione.
1: Attenzione.
0: Grande musica, adesso ve la facciamo sentire un po'. Ovviamente racconta vinile 2207, Marcello Romeo in console.

ma noi nati il 4 aprile siamo tutti dei romantici cantastorie, per cui devo assolutamente leggere un messaggio. Con sì. Ferradini mi avete sbloccato un ricordo. Paola da Bologna, siamo qui per servirti, Paola, per cui quando devi sbloccare dei ricordi ci siamo con noi. Questa sera poi oltretutto hai un elemento eccezionale per sbloccare ricordi, cioè Marcello Romeo, che in console ci ha portato questo materiale da niente.

0: Beh, grazie, prego, ma che bellezza, ma che bellezza, ma che bellezza. Ah, stava partendo quello dopo, non possiamo perché sarebbero stati 50 euro, ma ho sbagliato io. Ok. Oh, cosa ti posso dire, Marcello? Sono le 22.12, per cui quanti dischi hai ancora?
1: Io vado avanti fino a domani mattina, qui adesso però dobbiamo andare nel 1976, perché non l'abbiamo ancora trattato il 1976. E questo personaggio, questo cantautore italiano, questo musicista.
0: Scusa,
1: poi...
0: una cosa, aspetta, ti voglio collocare. Nel 1976, a parte che cosa facevano questi artisti, tu che cosa facevi?
1: Nel 1976 mi iscrivevo all'università a medicina, entravo in facoltà.
0: Ah, mi sei anche dottore?
1: Sì, sono anche dottore.
0: Va bene.
1: Però vabbè, parliamo della musica stasera.
0: Certo, però sì, volevo collocarti.
1: Sì, certamente sì.
0: E poi, entravo. Scusa, ma quando stavi andando a fare il dottore, no? Sì. Quanto mancava per entrare nel mondo della musica?
1: Ero già dentro, perché suonavo nei night.
0: Eri già a buon livello, insomma.
1: Sì, io suonavo nei night, ho cominciato a suonare nei night proprio...

0: l'inverno fra il 76 e 77, 77 mi sembra, sì, cominciai a suonare nei night, dopodiché facciamo università e night è stata dura.
1: Ma
0: però.
1: Chirurgia?
0: Medicina e chirurgia.
1: Ma sai, sì, che, sai che ci sono un sacco di musicisti che sono anche chirurgi?
0: Sì, sì,
1: ma
0: sì,
1: come
0: sì,
1: mai
0: sì,
1: questa
0: sì.
1: cosa?
0: Ma perché lo studio della medicina è affascinante, però altrettanto arido, e ha bisogno un po' invece dell'acqua corrente, fresca, esatto, della melodia, armonia, del melodia, basso che entra, della batteria.
1: O se no dei jazzisti anche.
0: O anche il jazz, però il jazz al secondo brano già mi addormenta.
1: Okay,
0: è come il tennis per me. Per me, non so, jazz e tennis sono molto vicini. Potrebbero fare le partite di tennis con della musica jazz sottofondo, guarda, io dormirei sempre.
1: Parti, il sonnifero ideale per te. Ok, bene, scusa se ti ho portato un po' fuori, ma volevo un attimo, avevo delle curiosità, per cui io qua, insomma, a parte il notaio, comando io, per cui mi permetto di portarti un po' fuori tema. 348-7607-907, se anche voi si sbloccano dei ricordi o volete dire qualcosa, anche fare un saluto, 2214, ok.
0: Quindi questo personaggio qua di cui parlavamo un attimo fa, questo personaggio qua decide di fare un disco con Vangelis, cioè rompe completamente con quello che ha fatto fino a quel momento,
1: cambia tutto,
0: cambia tutto, dice io vado a Londra al Nemo, Nemo Studio, al Nemo, a registrare questo disco e con gli arrangiamenti di Vangelis. E allora prendo la canzone per eccellenza, il brano, la traccia per eccellenza di questo pazzesco album che ha sconvolto quell'anno, perché si sentiva dappertutto, soprattutto una canzone che si sente ancora adesso. Io nei night dovevo cantare sempre quella canzone, però voglio tornare un attimo su Vangelis e proporre al nostro pubblico questa canzone di quell'album.
1: Ne hai facoltà, tranne se non hai sbagliato, lì ci vogliono anche 50 euro, però vediamo, perché quando mai, vabbè,
0: ci ho preso in pieno,
1: cosa devo dire io. Sarò povero ma felice, racconta Vinile, e lui è Marcello Romeo che ci porta queste cose.

0: Non dobbiamo parlare fuori onda però, Marcello, perché sennò finiscono i dischi e la radio dopo ci sgrida. Mi ha suggerito fuori onda di andare avanti e lasciare che il disco scorra, che la puntina continui il suo percorso, perché quello dopo di pure
1: c'è primavera,
0: ecco,
1: per dove cui... tutta la sua realtà entra Vangelis,
0: ecco, per cui vale la pena, insomma, ascoltiamo, sì. Dai,
1: scopriamolo.

0: tua guerra.
1: Questo è il primo album che tratta, che parla di quella che è poi un argomento che oggi è molto, diciamo, di moda, purtroppo, sulla violenza delle donne. L'intero album è dedicato appunto a questa, la condanna della violenza sulla donna.
2: Casca a puntino proprio per quello che dicevo di domani mattina con i ragazzi. Perfetto.
1: Con la puntina.
2: Mamma mia, se sei casca a puntina, a puntino con la puntina. Esatto.

0: però Cocciante, a parte il livello artistico straordinario che ha lui, è poliedrico, fa quello che vuole, ma anche come persona mi piace proprio tanto, cioè lo ascolterei per ore perché è una persona delicata,
1: i suoi musical incredibili,
0: ma sì, no, fenomenale veramente, però vedo che ci stai programmando il finale col botto. No, diciamo che guarda, ti do un po' il time, ok?
1: Sì.
0: Il timing, anzi, sono le 22:22, per cui io dico che ce n'hai un altro e poi dopo devi scegliere il disco con cui chiudiamo questa serata, che di solito è il disco che proprio finisce tutto, perché noi salutiamo, poi metti sulla tua selezione e dopo c'è la sigla. Per cui comincia a fare la playlist.
1: Ok.
0: Questa ne valsa la pena comunque andare avanti, avevi ragione, non è che
1: questa ne valsa la pena. Possiamo sfumarlo e toglierlo pian piano. Possiamo pian piano sfumarlo e toglierlo. Chi vuole può andarlo a ascoltare. Riccardo Cocciante, concerto per Margherita.
0: Ok, molto bene, molto bene. Io so già cosa ho scelto dopo e voi no, però dai.
1: C'è una piccola prefazione. Allora, ci fu una telefonata di un notissimo, un grandissimo, allora era un DJ, era un disc jockey, non era un giornalista, non era ancora un conduttore televisivo, aveva dei programmi alla radio, metteva su dei dischi, e lui chiamò questa, poi diciamo chi è, e che è molto legato nella storia di Mara Venier, però comunque ci va dentro, perché
0: e poi è bella lei,
1: questo personaggio è Renzo Arbore. Un giorno, in una telefonata in forma di rimprovero a Patti Pravo, da disc jockey, dice: ma io mi sono sempre domandato, e me lo domando spesso, come mai escono ogni giorno LP, long playing di tantissimi cantanti meno bravi di te, si rivolge a questa cantante, e non è ancora uscito il tuo album. Va a finire che qualcuno può anche sospettare che tu sappia solo cantare Ragazzo triste come me, Oggi qui, domani là, e poi basta. Ma lei no. Dopo queste parole esce col suo primo album e adesso vado
0: accetta
1: a posizionare
0: la sfida, diciamo, accetta la sfida
1: e quindi lei esce con l'album, e naturalmente l'album è qualcosa di incredibile, perché poi alla fine sappiamo che questa donna ha venduto più di 50 milioni di dischi nel mondo,
0: capite? 50 milioni di dischi, questi qua di vinile,
1: di questi qui, e in totale ne ha venduti 100 milioni comunque,
0: ecco appunto,
1: andiamo al successo più grande al mondo.
0: Vediamo, prima traccia, non c'è problema, non becco un ghello. Vabbè, ok. Signori e signori, sono le 22:25. Questa è una cosa seria, perché questo è Racconta Vinile. E lui è Marcello Romeo, che attenzione, che roba. Lascia anche i microfoni aperti, così magari si
1: lascia
0: vuole.
1: Lasciamo i microfoni aperti.

0: hai sentito che ha saltato, eh? Non so, si vede che è rovinato. Un po'. Com'è che non hai portato dei dischi nuovi, Marcello?
1: Sono dischi di almeno 50 anni fa.
0: Vabbè, però fai una cosa, tiriamolo su, tanto Patti Pravo, su. Dai.
2: L'abbiamo già detto, purtroppo salta molto.
0: È un pochino rovinato, ma questo è segno ovviamente che questi 50 milioni di dischi non è che li ha venduti così e poi non li hanno ascoltati, li hanno consumati, capito?
2: Questo è proprio consumato, questo è un disco veramente consumato.
0: Ok, allora facciamo una cosa, visto che comunque ascoltiamo un tuo brano del tuo.
2: Ma certamente che sì, dai, c'è anche Roberto Costa che è l'arrangiatore di questo meraviglioso album. Andiamo a ascoltare la canzone più famosa, quella che mi sta dando più soddisfazione in questo momento.
0: Lo sentite lontano perché lui si è andato a prendere il suo disco.
1: Andato a prendere il mio album. Anch'io posso dire di avere un album.
0: Attenzione, un album e poi con in copertina delle cartole di un certo livello. Cartole per tutti quelli che ci ascoltano fuori regione vuol dire dei personaggi con un certo stile, capito?
2: Guarda che album, questo qua è. Allora, è la prima volta, questo l'ho appena aperto, quindi è la prima volta che va sul solco.
0: Per cui se salta è colpa mia.
2: Quindi questo no, non è il...
0: No, devi aprirlo.

0: Davanti Mara Venier, davanti milioni di telespettatori in Italia, domenica in, spero di ricantarla fra poco un'altra volta. Beh, la fattina dei fiori.
1: Ma Mara ti chiama perché siete amici e poi perché tu hai una certa valenza artistica e lei si è rimasta fulminata da questo.
0: No, lei dice che io sono nato lo stesso giorno e lo stesso mese, 20 anni dopo Renzo Arbore, e quindi ho qualcosa di lui. Sì, sono nato il 25 giugno del 1957 e lui nel 37, quindi c'è qualcosa. È la stessa data però in cui è nato Gaetano Curreri, è anche la stessa data dove è nato Vittorio Feltri.
1: Si vede che è una data buona.
0: Una data buona, però anche Andy Garcia. Cioè, certo, siamo in tanti.
1: Io ho la Mannoia e vabbè, De Gregori.
0: Mannoia, De Gregori, gran persona. Tu De Gregori lo ricordi molto, eh?
1: Sì, addirittura.
0: Sai cantare come lui, ti potrei chiamare sul palco.
1: E tu mi ricordi Feltri 30 anni fa.
0: Esattamente. Beh, oppure Gaetano Curreri adesso.
1: guarda che non è uno scherzo, ci sono delle cose, vabbè, comunque lasciamo stare queste, l'astrologia, tutte queste cose sono un po' particolari. Vai, fai una bella presentazione, mi raccomando.
0: La chitarra è di Agostino Raimo, le tastiere, keyboard sono di Daniele Bruno, Daino e Roberto Costa, il basso è di Roberto Costa, gli arrangiamenti di Roberto Costa e anche la voce seconda nei ritornelli è di Roberto Costa, e la batteria è il grandissimo Filippo Lambertucci, quindi possiamo, e al basso Roberto Costa, possiamo andare.
1: Ok, questo è il penultimo disco, ovviamente.
0: Ci ho preso in pieno.
1: Vabbè, la prima traccia.
0: La prima traccia è facile.
1: Non fare troppo il figo adesso. Beh, questo se lo ascoltiamo, per favore.

0: ti tenevi sulla gonna.
1: Se ne intende la mara però, eh.
0: Questa è una scena vera che io ho visto in Via Indipendenza, sotto i portici.
1: Bellissimo. Un attimo salivi
0: sul treno. La violettiera Sara Marinelli perse una ballerina e si è tolta anche l'altra per correre in fretta a raggiungere il treno.
1: Bellissimo.
0: Beh, devo dire che questa canzone me l'ha ispirata molto Roberto Costa, perché dovevamo fare una canzone su qualche personaggio di Bologna. Avevamo già fatto Tamarindo e Nevada e lui mi disse: ma perché non fai una canzone sulla Fatina dei Fiori? E quindi l'ho fatta, ho fatto il testo, abbiamo fatto la musica, poi lui ha avuto l'idea straordinaria di questo arrangiamento.
1: Che pazzesco. La Fatina dei Fiori non è molto che manca.
0: Quanto? 15 anni.
1: Sì, cioè, sì, non è molto, sì, relativamente, però io ancora.
0: Però per 50 anni non ricordo, è stata, cioè, l'abbiamo vista a Bologna.
1: Assolutamente, era un personaggio come alcuni altri che ci sono e che ancora si ricordano.
0: È vero.

0: Ma signore e signori, questo è Marcello Romeo col suo disco che ha portato per noi e ha messo per noi, cioè ha fatto tutto per noi praticamente. È molto generoso Marcello, però voglio dire, abbiamo già sforato, sono le 22:32, ma a me non me ne frega proprio niente, anche perché insomma chi se ne frega, il prossimo programma è alle 23, per cui qualche minuto lo sforiamo. Allora, hai già scelto l'ultimo disco, vero?
1: Eh sì, è un disco, è una canzone, è una traccia di un album clamoroso per me, un album clamoroso che ha segnato veramente la mia vita, la mia giovinezza, perché è un album che è uscito, adesso mi ricordo bene l'anno, ma mi sembra 1973, quindi proprio gli anni in cui mettevi su questo album, che fra l'altro è consumatissimo, è consumatissimo, è un successo clamoroso. Questo è, cioè, questo è un album che, allora, lui si presentò al festival, Disco per l'Estate, con una canzone straordinaria, e arrivò ultimo, quindi l'RCA pensava di non rinnovare più nessun contratto, però alla fine dell'estate hanno visto che in tutti i jukebox al mare andava questa canzone famosissima, che ancora oggi si canta ed è famosissima. Però diciamo che io stasera non voglio farvi ascoltare quella canzone, io voglio far ascoltare la traccia numero 2 di questo album, perché è quella che ha segnato la mia vita e dove io ho imparato a scrivere canzoni su questa canzone.
0: Allora, ti spiego che cosa succede adesso. Metti il disco tutto quanto, fregatene se non colpisci, tanto è l'ultimo, è chiaro che te l'abbono tranquillamente. Poi ti devo fare due o tre domande di rito, metti solo in puntamento e poi ti do il via io, perché è l'ultimo disco e chiudiamo con questo. Per cui, signore e signori, sono le 22:34, non state sognando, questo è Racconta Vinile e lui è Marcello Romeo. Allora Marcello, a me gli occhi, no, adesso fai pure quello che devi fare, prima non ti voglio distogliere, ok, perché bisogna che sia tutto perfetto. Allora, innanzitutto ti devo fare un paio di domande di rito che faccio a tutti.
1: Certamente.
0: E a cui puoi anche mentire, basta sì. Che rispondi di sì, così ci mettiamo d'accordo. Allora, la prima domanda è: ti sei divertito?
1: Tantissimo, okay, tantissimo, vedo l'ora di ritornare con Roberto Costa.
0: Mi hai bruciato la seconda domanda, che era: quando ti chiameremo? Ritornerai, per cui...
1: Sì, sì, ritornerò alla...
0: Va bene.
1: Certamente, allora, questo è un paradiso, il paradiso del vinile.
0: Brutte notizie, di soldi.
1: Ho appena perso?
0: Ho appena sentito il notaio, mi ha detto 150 eurini, me li lasci.
1: Ah, io avevo 1.500, avevo.
0: Appunto, pensavo di più, però pazienza. Però... ti dico che possiamo anche rimediare,
1: sì.
0: facciamo patta con tutto, nel senso che non mi devi niente, basta che mi metti una bella firma, dove vuoi tu, sul Wall of Fame, qua nel nostro,
1: sul muro, questo muro clamoroso, c'è anche la firma di Albano, ho visto.
0: Sì, c'è Albano, c'è il Gallo, c'è il Mario Casanova,
1: Vasco Rossi, tutti ci sono.
0: No, Vasco Rossi no.
1: E chi è Rossi?
0: Vasco
1: allora?
0: Rossi lo faccio io, ma è un altro che si chiama.
1: Ah, un altro che
0: è
1: si chiama Rossi.
0: Io
1: pensavo fosse Vasco, ma Califano allora.
0: Beh, Califano, magari avere la firma. Tu ce l'hai qualche cosa di...
1: Sì, di Califano ho tante cose, qualche firma, delle cose ce le ho, sì, certo,
0: bellissimo,
1: foto insieme,
0: un gran personaggio. La prossima volta magari un po' su Califano qualcosa.
1: Sì, sì, sicuramente. Okay. Poi anche il mio album contiene dei brani di Califano.
0: Va bene, io ti ringrazio, è stato bellissimo, mi sono divertito tantissimo.
1: Anch'io,
0: per cui,
1: tantissimo.
0: Vabbè,
1: Bruno, la voce, guarda, sei veramente la voce e l'ascolto.
0: Grazie, questo insomma è una medagliona grande così. Allora, ci salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana, perché ovviamente cade il 25 di dicembre, cade di giovedì, per cui è Natale, io non so come farò, qualcosa sto cercando di mettere
1: di pensare,
0: in piedi, ma vedremo. Per cui voi cosa fate? Se non avete niente da fare, tra un piatto e l'altro, accendete la radio alle 21:03, perché ci siamo noi di Racconta Vinile, ugualmente, anche se è festa per voi. Ok, grazie Marcello.
1: Grazie Bruno.
0: Andiamo con l'ultimo disco e poi ci vediamo la prossima
1: non
0: volta.
1: Non diciamo che cos'è e lo lasciamo andare.
0: Certo, è così che si fa. Ciao,
1: e
0: ciao.
1: E tutti lo conoscono.
0: Grazie, buonanotte a tutti.
1: I più. Ciao.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Grazie,
1: ciao a tutti, ciao, ai nostri amici. Ciao, buonanotte.
2: Ha capelli rossi ed occhi blu.
0: Lo puoi cambiare, cioè,
1: no,
0: qui possiamo
2: pantaloni
0: fare...
2: corti.
0: Che problema
2: è? Uno strappo?
0: È bellissima.
2: Proprio lì.
0: Ok, va bene. Ok, ciao, ciao.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: Ben ritrovati, come dico sempre, amici e amiche di Love in the World. L'estate, il caldo, il sole, il mare, la montagna, l'amore, gli innamoramenti. Questa è la puntata in cui andremo a fare insieme delle piccole riflessioni sull'amore. Come ci innamoriamo? E perché ci lasciamo? E sì, perché l'amore è un sentimento misterioso. E questo sentimento così misterioso ubbidisce però ad alcune cosiddette regole che andranno poi a dettare anche l'andamento, diciamo così, e il destino del rapporto. Lo stesso Nietzsche diceva: non amiamo la vita perché siamo abituati alla vita, ma perché siamo abituati all'amore. C'è sempre un po' di follia nell'amore, ma c'è anche un po' di ragione nella follia. E allora iniziamo questa puntata con una delle canzoni più belle in assoluto, secondo me, di un gruppo storico di Dublino, ovvero U2. E quale canzone può essere? Con o senza te? With or without you.

E adesso arriviamo a una parolina chiave. Vi dico innamoramento. E sono fattacci, eh? L'innamoramento è quel processo misterioso attraverso cui due persone si riconoscono, ma si riconoscono come uniche e speciali l'una per l'altra. La scelta dell'oggetto dell'amore, dell'oggetto d'amore in assoluto, non è legata prettamente, solamente, diciamo, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, ma ha a che fare con qualcosa di profondo che muove il nostro cosiddetto mondo segreto. Questo mondo segreto di fantasie, di vissuti, di rappresentazioni, anche di aspettative su noi stessi, sui rapporti e sull'amore. In un certo senso, l'innamoramento può essere anche inteso come un gioco di immagini riflesse. Ne volete sapere di più? Certo, ma adesso ci ascoltiamo una canzone insieme, naturalmente qui in Love in the World, con la vostra Alessandra Sassa.

Allora, questo gioco di immagini e riflesse quando ci innamoriamo. Allora, noi ci innamoriamo dell'immagine che l'altro ci rimanda di noi e che noi rimandiamo a lui o lei che sia, insomma. La persona, in un certo senso, che suscita il nostro sentimento diventa, come dire, il nostro altro. Un'immagine idealizzata, potente, perfetta, che andrà sicuramente, si spera, ad alleviare la nostra solitudine, no? Pensateci un po'. Andrà a colmare le nostre mancanze, risveglierà i nostri sensi, magari un po' assopiti. E anche noi, se ricambiati, ci sentiremo perfetti, degni d'amore, potenti, invincibili, indistruttibili. Ecco cos'è il gioco di immagini e riflesse.

Avete mai pensato che in realtà l'innamoramento è un po' come un sogno? Quella condizione di non piena lucidità, in cui scattano dei potenti meccanismi che contribuiscono a quella sorta di idealizzazione dell'altro o dell'altra, no? A quel ridimensionamento o negazione di tutti i difetti e di tutte le imperfezioni. E si attivano anche forti proiezioni che spingono a mettere nell'altro i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri vissuti, il nostro passato, leggendoli come se provenissero da lui. E questo in fondo, l'innamoramento, è proprio come un sogno. E voi, in questo momento della vostra vita, state sognando o avete già finito di sognare?

Molto dell'amore cantato da una certa letteratura, diciamo così, ha a che fare con questa forma di desiderio assoluto di un altro, un'altra, idealizzato o idealizzata che sia, a seconda delle proprie inclinazioni. Spesso l'oggetto dell'amore del poeta non è neppure da lui conosciuto in un certo senso, no? Oppure il rapporto non è mai stato consumato. E questo amore è totale perché rimane in un certo senso vergine dall'incontro con l'altro, da ogni possibile disillusione. Quando siamo innamorati, pensiamoci un po' bene, è come se rinascessimo a nuova vita. Ci sentiamo energici, vitali, l'emotività alle stelle. La mente è come se fosse rapita dal pensiero dell'amante. E quell'amore riempie giorno dopo giorno ogni vuoto e risolleva, in un certo senso, da ogni tristezza.

amore, idealizzazione e riconoscimento. Tenete a mente queste tre parole, perché conoscere è discernere la portata dell'illusione. Pensiamo in un certo senso al primo legame d'amore, quello tra la madre e il bambino, quello per eccellenza, no? La mamma fantastica sul figlio atteso, e poi dopo la nascita dovrà

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Prima di ascoltare la canzone di Lady Gaga, vi ho parlato appunto di un incontro speciale, no? Che è quello che poi accade nell'innamoramento, un po' come quando una madre mette al mondo un figlio. Ecco, questo incontro speciale ci ha smosso nel profondo, aprendo la porta dei nostri scenari inconsci, perché ne escono fantasie, ne escono desideri, aspettative, paure, le paure, quelle paure che iniziano a danzare nella nostra mente e a dare forma anche alle nostre fantasie sulla persona di cui ci stiamo innamorando o siamo innamorati e sul rapporto. All'inizio sicuramente predominano i processi di idealizzazione, no? Quindi pensiamo, per iniziare, il viaggio verso l'altro, il viaggio verso dentro

stessi. Abbiamo bisogno di lenti, lenti che ne massimizzino i pregi e minimizzino invece i difetti. Ma in realtà quello che vogliamo è una parte di lui, una parte di lei, insomma, a seconda sempre delle proprie attitudini, quella che si adatta alle nostre fantasie. La conoscenza dell'altro ci pone veramente di fronte al compito del riconoscimento. Vi ricordate che io all'inizio vi ho detto amore, idealizzazione e riconoscimento? Ecco, quel riconoscimento che sarà tanto più difficile quanto più sono stati potenti i meccanismi di idealizzazione e proiezione. Perché se l'innamoramento è la grande illusione, il riconoscimento è discernere la portata dell'illusione.

Ora vi chiedo di ricordare, di tenere a mente queste tre parole, amici e amiche di Love in the World. Oggi la Sassa vi fa lavorare, eh? Amore, vitalità e potenza. Ripeto, amore, vitalità e potenza. Ogni volta che mi guardi, nasco nei tuoi occhi. Bella, eh? Ma voi avete qualcuno che vi ha mai detto una frase del genere? Ecco, due innamorati si guardano con quel luccichio, nello sguardo tipico del modo di guardarsi proprio di mamma e neonato. Si perdono negli occhi dell'altro come in una sorta di infinita scoperta, no? Ma anche come in uno specchio che rimanda un'immagine ammirata, un'immagine, come si suol dire, desiderata. Ecco, pensate a quel luccichio negli occhi della madre. Ecco, il fondamento del narcisismo infantile, cioè della possibilità del bambino, del bimbo che è nato, poi di trovare se stesso come persona intera, persona degna di amore e di ammirazione. Ma è soprattutto il fondamento di una sensazione. Quale? Ve lo dico dopo. Adesso ci ascoltiamo insieme, ovviamente, e Love in the World, un'altra meravigliosa canzone scelta per voi dalla Sassa.

Va bene, faccio la brava, ve lo svelo. Qual è il fondamento della sensazione di esserci realmente? Eh sì, perché muoviamo qualcosa nell'altro, qualcosa di potente. Quindi è la base del senso di vitalità, è quella interezza del sé. Se il genitore ci ama è perché siamo amabili, dunque abbiamo valore. Questo in generale, no? Questo è quello che, insomma, siamo abituati anche dagli studi a sentirci dire. L'unione particolare, simbolica, che si va proprio a stabilire, no? A instaurare tra la mamma e il neonato, permette a un essere così piccolo, così fragile, così incompleto, ma anche spaventato un po' dal mondo, di sperimentare un senso di completezza, appunto, di onnipotenza, perché sa che i suoi bisogni saranno soddisfatti. Ed è un'esperienza magica, questa unione, se vogliamo dire, con un altro potente, forte, che si prende cura di noi e ci protegge dal mondo. E questo è quello che un po' avviene nell'innamoramento in generale, ma adesso poi andremo a vedere esattamente nell'innamoramento adulto cosa succede, vero? Perché un conto i bambini, un conto è l'innamoramento nell'adulto.

Qualcosa nell'innamoramento adulto richiama in un certo senso questa esperienza primaria che abbiamo visto tra madre e figlio, mamma e bambino, di amore assoluto. La promessa di essere uno per l'altro tutto e assieme una cosa sola. La speranza, il senso di onnipotenza nel far parte di un grande noi che trascende le nostre solitudini e anche le nostre miserie individuali. È come se l'innamoramento ci riportasse in quello stato lontano in cui non c'erano limiti e barriere tra noi e l'altro, in cui la simbiosi garantiva, diciamo, quel soddisfacimento dei bisogni, no? Quell'alleviamento delle tensioni e allontanava ogni angoscia. Ma ora ricordatevi queste altre due paroline: amore e disillusione. Dopo il vivere e il sognare, ecco ciò che più conta: il risveglio.

E perché dico questo? Perché quando sei nel pieno dell'innamoramento, poche storie, non è facile uscire da questo stato di trance, riprendersi le proprie proiezioni, rinunciare alla cosiddetta idealizzazione dell'altro, no? Spesso quando le cose non vanno bene si incolpa l'altro, lo si accusa di non essere stato sincero, di essersi spacciato per quello che non era, ma la verità è che siamo noi ad averlo visto magari in modo diverso, complici un po' tutti i meccanismi di cui vi ho detto sino adesso, no? Lui si è prestato, o lei, alle nostre idealizzazioni, alle nostre proiezioni, come noi alle sue, perché è proprio questo il gioco dell'innamoramento. Quando l'innamoramento finisce, si deve elaborare un vero e proprio lutto. Il mondo falsamente pieno appare all'improvviso falsamente vuoto. È sulla qualità del mondo interno dell'innamoramento che dobbiamo interrogarci per capire come potrà reggere l'esperienza dell'innamoramento e anche la sua eventuale fine.

Siamo quasi giunti al termine di questa puntata di Love in the World, ma l'intenzione è di continuare il discorso nella prossima. Vi lascio con questo spunto: amore, personalità e ricerca di sé. Proponiti di trovare te stesso e di sapere che chi trova se stesso perde la sua infelicità. La possibilità di innamorarsi dipende proprio dalla struttura nostra di personalità. Per unirsi, per riconoscersi, bisogna essere persone separate, individuate, con una precisa identità. Allora c'è l'incontro tra due realtà e i normali processi di idealizzazione e proiezione non prenderanno il sopravvento sulla possibilità di conoscere veramente l'altro. La prossima settimana, la prossima puntata, vedremo come avviene il tutto nell'adolescenza e poi nell'età adulta, perché un conto questa sicurezza di se stessi, questo riconoscimento, questa ricerca di sé è in un certo modo nella fase dell'adolescenza, in cui si sviluppano un po' amori folli, poi ne parleremo, rispetto a quanto invece accade nella fase cosiddetta matura, adulta. Ma di questo, di molto altro, sempre in relazione alla ricerca di sé e a quello che poi ci porterà dopo l'innamoramento all'amore, sarà l'oggetto della prossima puntata. E quindi, in chiusura, un'altra delle, penso, più belle canzoni a livello internazionale. Per voi, per tutti voi, ma anche per me. Sempre con il cuore, sempre con il sorriso. Alla prossima puntata.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: through.
1: I'm sorry, yes or no? Did you request this?
0: No.

0: stellare.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la carrozzeria

0: 347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.